Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: parlo io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Il
0: corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa,
0: non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque, allora attenzione, oggi esattamente 9 di luglio, giovedì 9 luglio 2026, si festeggia Santa Letizia e con Letizia vi diciamo del compleanno di Radio Amica International, nata 9 luglio 1978, oggi è 9 luglio 2026, anno 2027, 9 luglio, Radio Amica International fa 50, e vai, dunque, con grande gioia, va bene, ve lo diciamo, dunque, allora, grande festa. Volevo ringraziare un attimino soltanto tutti, sono stati tanti, che ci hanno fatto gli auguri per un grande compleanno di Radio Amica International. Grazie di cuore davvero a tutti, siete esemplari, vabbè, anni, ancora tanti auguri. L'altro giorno incontravo un signore in banca che mi ha detto: pompiere Geremia. Pompiere Geremia, vi ricordate? Vabbè, per i più piccoli, poi l'abbiamo abbandonato perché adesso i piccoli vanno più che con le canzoni, vanno avanti con i documentari, i cartoni animati, eccetera. Vabbè, comunque, grazie ancora una volta, grazie di cuore a tutti quanti, siete tantissimi che ci hanno fatto gli auguri più belli di un compleanno favoloso, perché oggi è 9 luglio 2026, Santa Letizia, e con Letizia lo riferiamo. Vabbè, dunque, il segno più vivo del giorno è il segno della Vergine, parleremo più tardi di queste notizie. NATO, difesa europea in campo, raid americano sull'Iran, tregua finita, vola il petrolio, borse giù. Dal vertice di Ankara nasce il blocco militare europeo, svolta di Trump dopo le minacce agli alleati. Leader uniti, Italia buona, sì, è patriot per Kiev. Meloni, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi le priorità. E ancora, Teheran, negoziati avanti comunque nonostante che sia ripartita la guerra. L'attentato contro Ranucci di Report, la Vittola non risponde PM, dice comunque io non sono stato, io ero lì per andare a trovarlo. Centro-sinistra parte a Napoli la corsa, serve un garante per il centro. E ancora, vediamo l'ultima notizia, viene da Lanciano, un cadavere, l'ex caserma era là da giorni, un odore acre penetrante che da giorni appesantiva l'aria calda di via Galvani, fino a spingere un passante a fermarsi a compiere quella telefonata al 113 che l'ho fatto scoprire il dramma della solitudine. Iniziata così in prima serata di martedì, gli agenti sono entrati nell'ex caserma dei vigili del fuoco di Lanciano, hanno trovato il corpo avanzato, in stato avanzato di decomposizione, aveva 60 anni. Di questo e altro parleremo più tardi. Signori, adesso diamoci una botta di energia per il compleanno di Radio Amica Internazionale. Oggi 9 luglio, compleanno di Radio Amica. Grazie a tutti.
2: Oh mamma, mamma, mamma. Oh mamma, mamma, mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, diamoci. Allora, adesso invece apriamo primissima con Ristorante Nero di Seppia, base di pesce a Giuliano Valido. Sentiamo, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Valido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Antonari, 159 Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ricordo che stasera c'è la sfilata della Coppa Interamne, attenzione, va bene, stasera, sì, proprio oggi giovedì, sfilata della Coppa Interamne che va

0: vegetariani, aperitivi cenati, meno fisso anche per un ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 200, via 21 a Teramo. Regaliamo indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, dunque per la Coppa del Mondo di Calcio ricordo stasera il super appuntamento con Francia-Marocco. Che partita, signori, Vabbè, dunque siamo arrivati alla massima del giorno, che è questa, attenzione. Dunque, chi tradisce un amante, tradisce un amante. Chi tradisce un amico, tradisce se stesso. Vabbè, dunque andiamo avanti, signori, veniamo adesso al un'altra notizia. Lunedì 31 agosto 2026, lunedì 31 agosto, si ricomincia su Radio Amica International con notiziario e primissime, insomma riparte la nuova grande stagione radiofonica 2026-2027, lunedì 31 agosto, mamma mia. Vabbè, dunque, come vuole il tempo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama al 346-04-009-72. E ancora, tutti i giorni su Radio Amica International arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. C'era una volta il West, la volevamo cambiare e molti ci hanno detto di andare avanti. Pensate un po', vedete, Radio Amica è una radio aperta, fa decidere anche a voi altri. Noi dice troppo bella, mandiamola ancora. Perfetto, dunque, dirige l'orchestra Ennio Morricone. C'era una volta il West, è un'estate, grazie anche a Radio Amica, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti qui da Radio Amica International, ci andiamo subito, va bene? Dunque andiamo prima a chiaramente con Gardel Lido, va bene, ci siamo pronti, via, eccoci qua, vai.
2: We do it all night long.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Allora vediamo le notizie importanti. Dunque, Radio Amica International, oggi è il compleanno, 9 luglio 78, ringrazio chiaramente, è 9 luglio 2026, ringrazio chiaramente tutti quelli che ci hanno fatto gli auguri di compleanno, di buon compleanno. Per Radio Amica International siete così tanti che davvero non abbiamo il tempo di rispondere uno per uno, insomma, vabbè. Allora ve lo faccio per radio, un ringraziamento particolare, siete fantastici. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita sul tuo telefonino tramite WhatsApp, inviala al 335-6564-507, a noi interessa soltanto il titolo della canzone, perfetto. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un espro di seppia, ristorante a base di seppia, Lido 88.

Sono feccia, sono malvagi, il regime, gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Trump, la guerra non ricomincerà, sarà una cosa veloce. La salma di Khamenei, rientrata in patria, oggi la tumulazione. Con lo scambio di colpi però si rischia una nuova escalation, ma i negoziati andranno avanti in ogni caso. Il petrolio verso gli $80, sbandano le borse, giù Milano, sale di nuovo la pressione sui prezzi di greggio e gas, nuovi timori per l'inflazione, il Fondo Monetario abbassa le stime di crescita mondiale, Italia tiene grazie al PNRR. Volano anche i rendimenti e i titoli sovrani, il decennale americano oltre il 4,5%. E ancora, veniamo all'altra notizia, il ritorno in campo degli speculatori, questa è l'analisi, ma il vero rischio sono le scorte al minimo. E ancora, progressisti, prima piazza a Napoli, parte la corsa per vincere nel 2027. Il leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, non faremo più alla destra il favore di dividerci, una contestazione da parte dei poteri del popolo, interrompe l'evento e arriva la solidarietà di Meloni a tutti e quattro quelli naturalmente di PD, Movimento 5 Stelle e AVS, questa interruzione da parte del potere al popolo. E ancora, Conte affronta i contestatori, non siamo noi quelli che fanno decreti per impedirvi di esprimere il dissenso. Serve un garante per il centro, adesso riformismo radicale per scrivere un nuovo programma. Veniamo a Roma adesso, scusate, per i bus a due piani, tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito, il governatore del Lazio, l'antitrust sbaglia, il sistema non è bloccato, la legge regionale, è inaccettabile che per entrare nel centro tradizionale questi mezzi paghino pedaggi così bassi, pullman turistici, golf cart, cortei, ormai questa non sarà più una zona a traffico limitato, ma anzi è una zona a traffico libero. E ancora i cortei, dice ancora la presidente del primo municipio, Lorenza Bonaccorso, i cortei sono un'emergenza, un vertice con la prefettura per portarli via dal centro. E ancora l'attentato contro Ranucci di Report, la vitola, non c'entro nulla, io ero lì per andare a trovarlo, l'ex giornalista accusato di essere il mandante non risponde ai PM e poi spiega perché un mese prima fosse vicino alla casa del conduttore con l'uomo che reclutò gli esecutori. Sono sconcertato, il nostro rapporto stretto è incompatibile con qualsiasi tipo di movente, quella strana amicizia tra opposti a via Teulada lo sapevano tutti, problemi con Report, vai da Walter Lavitola. Secondo alcuni le inchieste TV in questi anni avrebbero colpito svariati nemici dell'ex editore. Le scommesse collettive per comprare marche orologi, parliamo adesso di un altro signore, si chiama Adinolfi, Mario Adinolfi, l'ex deputato e leader del Popolo della Famiglia e domiciliare, avrebbe usato i soldi raccolti con le quote per acquistare beni di lusso, prometteva rendite del 150%, scommetteva sulle partite di calcio, aveva fatto una sorta di filiera per cercare di vincere, prometteva rendite milionarie, ma è stato. Per la morte di Sanam Singh a Latina, 16 anni al datore di lavoro. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuali per la morte di Sanam Singh, che era un lavorante dei campi. Dunque, voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia. I segreti della difesa aerea italiana svegliati a Mosca dagli ex 007, vendute anche notizie sul Vaticano. Agli agenti russi informazioni su missili contraerei e su sottomarino senza pilota. Il Cremlino ha interessato la Santa Sede, per voi abbiamo versato un obolo al pontefice. È rivelato il nome di un agente dell'AISE che seguiva i cittadini russi sospettati di essere uomini del GRU. Esplode il deposito di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose nel Reatino, cioè a Rieti. Madre e figlio muoiono carbonizzati, parenti delle vittime del rogo del 2023. Due boati, poi le fiamme, il crollo, esplode il deposito di fuochi d'artificio. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo a pagina, veniamo a Teramo e i suoi difensori rilanciano sconto di pena per gli imputati. Presentata la richiesta di rito abbreviato escluso per reati con l'aggravante della premeditazione. I giudici si riservano, si torna in aula a ottobre con l'audizione dei primi testi della pubblica accusa. I familiari della vittima, serve giustizia per il DJ Martino. E ancora, andiamo avanti, ultima pagina, cade in montagna a Cortino, ferito un bambino, il piccolo di 3 anni e mezzo di Giulianova si trovava con i genitori in vacanza a Macchia Tornella, soccorso con l'elicottero del 118 e portato all'ospedale San
San Salvatore di Roma. E ancora

0: Vediamo un'altra notizia: la proroga della gestione ritarda la riapertura dell'autostazione Piazzale San Francesco. Dunque, i lavori, l'edificio che ospita biglietteria, bagni e bar sono finiti, ma ci sono problemi di certificazione. L'obiettivo è di riattivare i servizi entro fine mese. Assessore Di Marcantonio, una ferita aperta. Ma cosa ci vogliono? Se è tutto pronto, riapriamo, anche perché così facendo riprende tutta la sua bellezza il Piazzale San Francesco. E ancora, premio Teramo via al bando. Dopo due recensioni, racconti devono essere inviati entro il prossimo 30 settembre. Concorso letterario che torna, premio Teramo, 47esima edizione. E ancora, nel parco fluviale riaprono i giardini Florence e Nightingale. Riaprono oggi, dopo i lavori di riqualificazione, i giardini al parco fluviale. Lo spazio dedicato ai più piccoli è stato inaugurato nel 2021. Case di riposo, stipendi bloccati, regione incontra i lavoratori. Le cooperative non hanno accettato la proposta dell'assessore Sant'Angelo di anticipare le somme. Insorgono i sindacati, si tratta di un disastro annunciato, non c'è una data per i pagamenti. Questo non può andare bene. Siamo davanti alla più grande bomba sociale. Gli ultimi mesi sono 250 lavoratori che devono essere pagati e devono avere anche gli arretrati. La regione cosa fa? Voglio dire, questo è un momento delicato, bisogna intervenire. Se diamo giustamente 100.000 euro qui a Teramo per Melozzi e naturalmente la notte dei serpenti, ne diamo molti di più a Pescara, sempre la notte dei serpenti. È giusto questo, perché ci vuole anche un po' di svago e spettacolo, quindi non siamo contro, assolutamente contro appunto l'iniziativa di Enrico Melozzi, ma vogliamo anche che, se escono soldi per fare musica, bisogna che escono soldi per questa gente che fa un lavoro altamente sociale, molto importante, che nessuno più vuol fare. Mettiamoci in mente anche questo. Vabbè, murale di Melarangelo, scoppia la polemica. Di Massimo Antonio accusa Lazzu di volerlo oscurare. La presidente Ivi smentisce, non sarà coperto. E ancora, Coppa Inter Omnia, stasera c'è la sfilata e alle vie del centro storico accolgono la parata delle 120 squadre di 39 paesi. Si sfila stasera dalle 9 in poi, naturalmente poi fruiscono tutti quanti in Piazza Martiri della Libertà. Domenica la marcia del lupo, escursione da Cortino a Padula, chissà che non si comente. Maxi credito da 9 milioni, la provincia ipoteca alla regione, avviata una procedura per recuperare le somme anticipate per trasporto disabili e biblioteca. Il presidente D'Angelo, abbiamo aspettato a lungo quelle risorse fondamentali per i nostri servizi. E ancora, andiamo avanti, Campi inchiesta sui conti del comune, fascicolo contro ignoti dopo un esposto, continua l'indagine per truffa su un dipendente dell'Unione. Ambulanti abusivi, blitz lungomare a Martinsicuro, la polizia locale sequestra due persone di merce taroccate, due auto risultate. Nuovo ponte ancaranese ad Ancarano, ora i fonti raddoppiano. La cabina istituzionale Possisma approva l'incremento da 7 milioni e 2 a 15 e 7. Il commissario Castelli, piena copertura finanziaria per un'opera strategica, raddoppiati i fondi per il nuovo ponte ancaranese che verrà ristrutturato e rifatto. E ancora, il PD, Progressisti Uniti al Voto, a Martinsicuro il partito punta al campo largo per le comunali dell'anno prossimo. E ancora, carabinieri, Nicola sostituisce Di Matteo al comando a Corropoli, avvicendamento col saluto in municipio. L'amministrazione comunale di Corropoli ha salutato l'ex comandante della stazione Roberto Di Matteo, in pensione, ha dato il benvenuto al nuovo reggente e luogotenente Mario Di Nicola. Dunque, complimenti chiaramente per i 50 anni della pasticceria Bollettini ad Alba Adriatica. Va bene, il rosso di sera, chalet da battere, a rischio l'incolumità pubblica, pronte le ruspe, chalet abbandonato. L'ultimo sopralluogo alla polizia a Giulianova certifica la fragilità strutturale del stabilimento in degrado, in arrivo l'ordinanza del sindaco per via alla rimozione. L'assessore Giorgini, bisogna intervenire subito. Ex ristorante Beccaceci, famoso ristorante Beccaceci, spariscono le ultime tracce. Orami del mitico ristorante Beccaceci da ieri, non resta più nulla, una ruspa ha cancellato, si potrebbe dire, scusate, quasi un secolo di storia. E ancora, veniamo un'altra notizia, voltiamo pagina. Incendio in un appartamento, anziana portata via dai vigili del fuoco. Paura intorno alle 6 di ieri mattina a Campomare per un incendio all'interno di un'abitazione in Via l'America. I vigili del fuoco del distaccamento di Roseto sono intervenuti e hanno portato in salvo un'anziana di 75 anni. Piano spiaggia in consiglio comunale, avanti senza i trabocchi. L'esame del nuovo strumento va in aula il 17 luglio, discussione e approvazione. Consigliere Pavone, spero sia sul burate entro luglio, così sarà operativo da agosto. E ancora sedie Joe per disabili, lì da Loretta si aggiudica il bando. Ne sono previste ben tre famose sedie Joe che servono naturalmente per far prendere un po' di sole anche ai disabili. E ancora veniamo all'altra notizia: consigli di quartiere Roseto e scontro. Aloisi replica da Dazi, accusa il passato per non dare risposte politiche, polemica sugli organismi partecipativi. Addio Flagella Pineto, ristoratore ed ex politico, aveva 65 anni, il titolare di grani e bracci, stroncato da un infarto a 65 anni. Al termine del lavoro era stato consigliere comunale a Silvi. Scusate, sindaco Scordella ha retto il consiglio al fianco dei giovani. L'Interclub sempre disponibile, sempre sorridente. E ancora Auditorium Gabriele Di Nolfi e scontro, l'opposizione contesta la concessione della sala per presentare il suo libro che è contro la Costituzione. E ancora veniamo un'altra notizia, dunque Pineto, spaccata la staccionata lungo la pista ciclopedonale. Questo non è un bel vedere, specie adesso che siamo proprio in tema di vacanze in piena estate. E ancora volevo ringraziare tutti per gli auguri del compleanno a Radio Amica International, perché oggi è il 9 luglio, noi abbiamo cominciato il 9 luglio del 1978, quindi il prossimo anno 2027, 9 luglio, Radio Amica fa 50 anni, grazie. Dunque, vediamo lo sport, si apre il quarti finale, si comincia subito, c'è Franca Marocco, dalle ore 22 la Coppa del Mondo entra nel vivo, domani tocca la Spagna che del Belgio. Dunque, e ancora l'ex designatore Rocchi verso l'archiviazione, ma spuntano altre due partite sospette. Se dovesse essere come dire il caso archiviato, beh, chi paga per Rocchi e soprattutto come bisogna che riprenda subito il suo posto all'interno della sezione arbitri italiani o no, anche se al momento c'è Orsato che secondo me è bravo, molto bravo. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia, la Juve, veniamo al calciomercato. La Juve punta Dybu Martinez, l'Inter vira su due. Roma Greenwood, si complica la trattativa, l'Atalanta chiude per Gaetano, ufficiale Dragusin alla Viola. Un attaccante da prendere? Secondo me, ma io lo dico da tempo, non da ieri, è Barcolà, nessuno ne parla, ma questo è forte veramente. Io lo prenderei a occhi chiusi, fortissimo, ti sconvolge la partita. Va bene, intanto aspettiamo Francia-Marocco perché, oh ragazzi, mica è semplice per la Francia, vedremo un po'. Tennis, delusioni azzurri a Londra, piange l'Italia, Paolini si ferma contro Kostiuk, Cobolli crolla con Ferì. Adesso le speranze paese sono affidate al solito Jannik Sinner, il numero uno, domani affronta Djokovic e vai. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alla prossima notizia. Pescara, cantiere aperto, la B tenta anche Brugman, giocatori come Brugman, come Insigne, incredibile che avessero accettato di giocare in Serie C. I Bengazzurri attendono una risposta, c'è il rischio di un Insigne bis. Dunque vediamo al Pineto, Tacchi è il nuovo tecnico della primavera del Pineto, che sappiamo gioca in Serie C, ufficializzato anche lo staff di Barilari, il suo vice sarà Vito Grieco. E ancora altro rinforzo per l'Aquila, ufficiale arrivo di Barnabà, la società accoglie il terzino destro classe 2001 cresciuto nel vivaio del Bologna e poi con un passato anche allo Stiamare. Il Genova annuncia il difensore Cauteruccio e in attacco spunta Fall dal Teramo. Fall, manca la firma di conseguenza ufficialità, ma sul fatto che Cauteruccio si fosse promesso a Genova era noto un po' di giorni. Dunque signori, c'è anche l'altra notizia fortissima, riguarda Fall, attaccante di 35 anni che è stato già al Teramo Calcio, che ha dichiarato di aver contatti con Genova, potrebbe essere il nuovo centravanti del Genova Calcio. E ancora Lanciano prende l'attaccante Chiere Mateng, il Lanciano inizia a muoversi sul fronte del calcio mercato, il club rossonero ha definito l'arrivo di Nigel Chiere Mateng, esterno offensivo classe 2000, reduce dalla stagione disputata col Fossombrone. Il Teramo firma il colpaccio Ecco Mariani, il classe 2006 rinforzerà il centrocampo biancorosso, contento di essere qui, dice appunto Mariani. Il Teramo mette un altro tassello ed è quello che riguarda l'elemento che andrà ad alternarsi con Manfredo Pietrantonio sulla faccia sinistra del centrocampo. Dunque arriva quindi Mariani. La Sant'Egidiese chiude per manare ad un passo Touré, arriva arriva il fantasista Manuel Manari. Dopo l'arrivo del nuovo DS a Cremona, i vibratiani hanno effettuato due entrate. Si tratta dell'esterno bassinistro Malocu dal Grassina e del fantasista Manuel Manari, pronto al ritorno in giallorosso, perché era già Manuel Manari era già uno dei grandi attaccanti del Sant'Egidiese e adesso torna a casa. Va bene signori, è tutto davvero per il momento riservato al notiziario. Andiamo agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Bene, bene, dunque andiamo subito allora con gli appunti di Radio Amica International. Dunque subito vi ricordo, anzi vi faccio i ringraziamenti da parte della redazione Radio Amica International per gli auguri a Radio Amica per il suo compleanno 9 luglio 1978, 9 luglio 2026. E ricordo ancora che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Grazie! Dunque allora, che tipo di musica va? Siamo ancora a Hitmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate aspettando il nuovo festival di Radio Amica che parte da mercoledì 15 luglio 2026. Vai!
1: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni. Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
0: Ok, bene, bene. Dunque siamo arrivati al momento delle notizie riservate. I nostri festival, l'abbiamo già parlato, il 15 di luglio arriva il nuovo grande concorso su Radio Amica International, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala al 335-6564-507 tramite WhatsApp, ok? Condividi e partecipa anche tu a questo grande evento di Radio Amica domenica 13 di settembre alla riapertura del Radio Domenica Show, nuovi edizione 2026-2027. Vi diremo qual è la canzone tormentone dell'estate. Arlecchino da Sante, ristorante in Tortoreto Alto, al telefono 347 37 64 271, presso Resident Tortorella. Signori, solo a base di pesce, prenotatevi. Lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con Primissima, il notiziario insomma ricomincia alla grande la nuova stagione 2026-2027. Lunedì 31 agosto si riparte, si va in vacanza esattamente il 18 con l'arrivo della super trasmissione estiva Luglio col Bene che ti voglio. Passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Bene, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo completi. Bene, Allora, la raccolta porta a porta oggi è giovedì 9 di luglio, stasera va a carta e cartone. Giovedì 9 luglio, stasera carta e cartone. Tra poco l'angolo della fortuna, prima ancora arriva Casa Delfico. Sentiamo un po', pronti? Via, ci siamo, vai!
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.

0: Ok, bene, ci siamo, è il momento della fortuna, perfetto, bene. Allora ci siamo, diamo i numeri, è il caso di dirlo, va bene? Oh, innanzitutto vi ricordo che stasera, perché si gioca oggi giovedì, stasera il 6 vale 191 milioni di euro, e vai, concorso numero 109. Passiamo al gioco dell'otto, Rute Scelte, Milano e Napoli, numeri consigliati 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59, ripeto 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59 su Roma e Torino, su Roma e Torino dicevamo, scusate, 13, 15, 20 abbinati al 33 e 34, ripeto 13, 15, 20 abbinati al 33 e 34, mentre il 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59 si gioca su Milano e Napoli. Questo è il consiglio dei nostri esperti. Poi fate voi, le farmacie di turno, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica che parte da mercoledì 15 luglio 2026. Vai, sentiamo!
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Teramo Città, farmacia dei Tigli, in pieno centro a Teramo, ed annuncio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì ore 9, a Mosciano e Bellante Moretti, ad Atri a Picella, a Pinete Silvi di Pietro, Pineto, Giunova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valle Verrata Brunelli, Torano, Rosetto di Benaventura, a Montefino, farmacia Montefino, a Castelle Isola, Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio Merlini, Montorio, a Campri, farmacia del Corso Umberto Campri, Solaga Piccioni, Valle Provincia, Valle Castellana, scusate, sulla via provinciale. A Teramo Città, farmacia dei Tigli, via d'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Bene, le super classifiche le diamo subito, ricordandovi naturalmente Radio Amica International, oggi è il compleanno, 9 luglio, compleanno alla grande, perché ci avete subissato di messaggini, specie su Facebook, alla grande, grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora, sentiamo.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo con le super classifiche della settimana. Dunque, allora, parliamo di canzoni, tra gli LP più venduti, ultimo, Il giorno che aspettavo, al primo posto davanti a Muse con Duo Sinol, al terzo Radio Italia Summer Hits, artisti vari, al quarto Michael Jackson Thriller, al quinto Joliet Tutto è possibile, al sesto Achille Lauro Comuni Mortali, al settimo Randy Newman Toy Story e poi Sal Da Vinci Per Sempre Sì. Nelle radio il più ascoltato, cliccato eccetera è Samurai J Flamenco Paranoia, davanti a Pinguini Tattici Nucleari Sorry Scusa Lo Siento, al terzo Merck e Cremon The Colors Partenope, al quarto Tame Impala con Dracula, al quinto Enoter con Talk To You, al quinto al sesto Gaia Bossa Nostra, al settimo Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. All'ottavo Francesco Gabbani, Summer Funk. Al nono entra Noemi, Tu cosa fai questa sera. Al decimo Angelina Mango con Mario Mengoni, Canto d'amore. Questo è quanto per le super classifiche. Adesso la chiusura è primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Ci siamo, due cose due molto importanti, e via subito con l'oroscopo del giovedì. Prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito con l'oroscopo di oggi, giovedì 9 luglio 2026, compleanno di Radio Mica International, grazie. Ariete, ancora per buona parte della giornata puoi giocare la carta del seduttore dedicandoti a corteggiare la persona che intendi conquistare. Toro, con la luna nel tuo segno ti senti a tuo agio, connesso sia con te stesso che con il mondo che ti circonda, o meglio con l'intero universo. Insomma, Toro, un momento bello, Gemelli, in serata l'entrata di Venere nell'altro segno governato da Mercurio potrebbe tradursi per te in un momento di equa armonia. Cancro, in questo periodo la configurazione ti lascia pochi momenti di tregua. Le questioni legate al lavoro ci sono tanti. Dunque, Leone, un rinnovato desiderio di esporti in maniera personale è sostenuto da una serie di circostanze solo apparentemente secondarie e marginali. Vergine, questa fase della tua vita rispetto alla quale ti mancano ancora alcuni strumenti è difficile da governare perché smuove molte cose in maniera non sempre ordinata. Siamo alla Bilancia, da qualche settimana sei guidato da un'energia intensa che ti fa vivere con grande libertà le tue decisioni. Oggi si manifesta in una modalità più mitigata. Scorpione, la luna col suo magnetismo irresistibile orienta la tua attenzione verso il partner, invitandoti a dare la priorità al dialogo e ai sentimenti. Sagittario, ecco che la nuova configurazione viene a prestarti il suo aiuto per quanto riguarda il lavoro. Da oggi diventa più facile trovare le modalità più efficaci e calzanti. Capricorno, la luna da ieri e da stasera anche Venere, situate negli altri due segni di terra, ti mettono a disposizione intuito e magnetismo. Acquario, la giornata ti fa rallentare il passo per un momento in modo da riprendere contatto con te stesso. Pesci, l'arrivo di Venere nel tuo segno complementare mette al centro l'amore e ti aiuta a modulare meglio le tue reazioni che alcuni elementi della configurazione rendono facilmente più estreme. Ok, bene, allora i programmi in televisione per questo super giovedì, dunque alle 21.30 c'è, anzi alle 22, Francia-Marocco, questa è la partita da vedere. Campionato del mondo di calcio. Poi ancora alle 2, Mai fidarsi di mio marito. Su Rete 3, Il mondo con gli occhi di Overland. Su Rete 4, Innamorato pazzo. Su Canale 5, Team Battiti Live. Su Italia 1, Crossfire, Bloccati dall'incubo. Sulla 7, Speciale Piazza Pulita. Su TV8, 4 matrimoni. Su 3-9, La corrida. C'è il mondiale di calcio. Francia-Marocco è più che una partita di calcio, è davvero, secondo me, un momento di spettacolo. calcolo, va bene. Ok, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Ricordo il 18 di luglio, sabato, arriva la trasmissione estiva per eccellenza, Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Vabbè, dunque, Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigli architetto, Di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, dunque abbiamo l'Hitmania Show, va bene, cioè le hit del momento, le hit dell'estate 2026. I nostri festival, il mercoledì 15 di luglio arriva il nuovo super festival da Radio Amica International. Veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 9 luglio, stasera va Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, Carta e Cartone. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok? Bene, allora ci siamo anche noi, vi facciamo gli auguri più belli di una grande giornata insieme a Radio Amica International, che fa di tutto per farvi divertire, tante iniziative questa estate, e c'è anche naturalmente la novità che da lunedì 31 agosto si riparte per la nuova stagione 2026-2027, e che oggi 9 luglio è il compleanno, la grande festa di Radio Amica International. Auguri, grazie, e poi ancora grazie a tutti quelli che hanno dato gli auguri, siete tanti, lo faccio, vi rispondo tramite radio. E poi ricordo un'altra cosa molto importante:

Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo. Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così. Dunque, allora attenzione, oggi esattamente 9 di luglio, giovedì 9 luglio 2026, si festeggia Santa Letizia e con Letizia vi diciamo del compleanno di Radio Amica International, nata il 9 luglio 1978, oggi è 9 luglio 2026, anno 2027, 9 luglio, Radio Amica International fa 50 e vai! Dunque, con grande gioia, va bene, ve lo diciamo. Dunque, allora, grande festa. Volevo ringraziare un attimino soltanto tutti, sono stati tanti che ci hanno fatto gli auguri per un grande compleanno di Radio Amica International. Grazie di cuore davvero a tutti, siete esemplari. Vabbè, anni e ancora tanti auguri. L'altro giorno incontravo un signore in banca che mi ha detto: pompiere Geremia. Pompiere Geremia, vi ricordate? Vabbè, per i più piccoli, poi l'abbiamo abbandonato perché adesso i piccoli vanno più che con le canzoni, vanno avanti con i documentari, i cartoni animati, eccetera. Vabbè, comunque, grazie ancora una volta, grazie di cuore a tutti quanti, siete tantissimi che ci hanno fatto gli auguri più belli di un compleanno favoloso, perché oggi è 9 luglio 2026, Santa Letizia, e con Letizia lo riferiamo. Vabbè, dunque, il segno più del giorno è il segno della Vergine, parliamo più tardi di queste notizie. NATO, difesa europea in campo, raid americano sull'Iran, tregua finita, vola il petrolio, borse giù. Dal vertice di Ankara nasce il blocco militare europeo, svolta di Trump dopo le minacce agli alleati, leader uniti, Italia buona, sì, è patriot per Kiev. Meloni, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi le priorità. E ancora, Teheran, negoziati avanti comunque nonostante che sia ripartita la guerra. L'attentato contro Ranucci di Report, la Vittola non risponde PM, dice comunque io non sono stato, io ero lì per andare a trovarlo. Centro-sinistra parte a Napoli la corsa, serve un garante per il centro. E ancora, vediamo l'ultima notizia, viene da Lanciano, un cadavere, l'ex caserma era là da giorni, un odore acre penetrante che da giorni appesantiva l'aria calda di via Galvani, fino a spingere un passante a fermarsi a compiere quella telefonata al 113 che l'ho fatto scoprire il dramma della solitudine. Iniziata così in prima serata di martedì, gli agenti sono entrati nell'ex caserma dei vigili del fuoco di Lanciano, hanno trovato il corpo avanzato, in stato avanzato di decomposizione, aveva 60 anni. Di questo e altro parleremo più tardi. Signori, adesso diamoci una botta di energia per il compleanno di Radio Amica International, oggi 9 luglio, compleanno di Radio Amica, grazie a tutti!
2: Oh mamma, mamma, mamma! Oh mamma, mamma, mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma, mamma, mamma, mamma!
1: Ok, diamoci allora adesso invece, apriamo primissima con Ristorante Nero di Seppia, base di pesce a Giuliano Valido. Sentiamo, vai!
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Valido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ricordo che stasera c'è la sfilata della Coppa Interamne, attenzione, va bene, stasera, sì, proprio oggi giovedì, sfilata della Coppa Interamne che va a iniziare. Dunque, ricordo che il 18 di luglio arriva la trasmissione Regina dell'Estate che si chiama Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Va bene, perfetto. Che tipo di musica va su Radio Mica International? Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music, insomma un'estate piena di eventi, tutti venerdì, il 10-7 per esempio si balla, ok, perfetto, insomma una cosa eccezionale al chalet La Sirenetta da Riccardo, bene, a Tortoreto, al centro poi, dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmata da Serena Carpenter e naturalmente dalla grande Madonna. Bentornata estate, grande estate, Gardelido è sempre aperto, Tortore Toledo, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Volevo ricordare, prima di passare alla massima del giorno, di stare attenti al grande caldo e all'afa che da oggi imperversa un po' su tutta l'Italia, va bene, dal nord al sud, quindi da oggi fino al 23-24 dovrebbe essere questo, va bene, quindi quasi due settimane consecutive di grande caldo e afa, quindi facciamo attenzione, specie nei momenti più caldi del giorno. Giornata, statevene a casa, perfetto, vai!

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, dunque per la Coppa del Mondo di Calcio ricordo stasera il super appuntamento con Francia-Marocco, che partita signori, Vabbè, dunque siamo arrivati alla massima del giorno che è questa, attenzione, dunque chi tradisce un amante, tradisce un amante, chi tradisce un amico, tradisce se stesso. Vabbè, dunque andiamo avanti signori, veniamo adesso al... un'altra notizia, lunedì 31 agosto 2026, lunedì 31 agosto, si ricomincia su Radio Mica International con notiziario e primissime, insomma riparte la nuova grande stagione radiofonica 2026-2027, lunedì 31 agosto, mamma mia. Vabbè, dunque, come vuole il tempo, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corso strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama al 346-04-009-72. E ancora tutti i giorni su Radio Mica International arrivo Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica, c'erano volte l'West, la volevamo cambiare e molti ci hanno detto di andare avanti, pensate un po'. Vedete, Radio Mica è una radio aperta, decidere anche a voi altri, e noi dice troppo bella, mandiamola ancora, perfetto. Dunque dirige l'orchestra Ennio Morricone, c'era una volta il West, è un'estate, grazie anche a Radio Mica, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti qui da Radio Amica International, ci andiamo subito, va bene, dunque andiamo prima a chiaramente con Gardel Lido, va bene, ci siamo pronti, via, eccoci qua, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Allora vediamo le notizie importanti. Dunque Radio Mica International, oggi è il compleanno, 9 luglio 78, ringrazio chiaramente, è 9 luglio 2026, ringrazio chiaramente tutti quelli che ci hanno fatto gli auguri di compleanno, di buon compleanno per Radio Mica International, siete così tanti che davvero non abbiamo il tempo di rispondere uno per uno, insomma, vabbè. Allora ve lo faccio per radio, un ringraziamento particolare, siete fantastici. Super Tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita sul tuo telefonino tramite WhatsApp, invia al 335-6564-507, a noi interessa soltanto il titolo della canzone, perfetto. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante in via Trieste 159 a Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più bella della settimana, che va avanti oltre la settimana, è La Cucaracha, in omaggio a Messico che ha ospitato i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti e Canada. A 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, va bene. Che troviamo? Troviamo chiaramente tutto questo che stiamo per dirvi. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, ultimo atto prima di passare chiaramente al notiziario. Dunque vi dicevo una cosa importante, cioè che andiamo al 900 a prenderci un bel caffè, perché no, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Perfetto, dunque andiamo un po' adesso col tempo che farà, gran bella giornata di sole, alta pressione interessa gran parte della giornata e la nostra regione favorendo condizioni di bel tempo, dunque 0,3 metri intorno ai 4200 metri, mare poco mosso, le venti deboli, le temperature in netto rialzo, l'acqua era più 18 più 30, Sulmona più 20 più 32, Pescara più 24 più 31, Chieti più 21 più 30, Teramo più 22 più 31, Giulianova più 24 più 30, Roccaraso più 15 più 24, Martinsicuro più 24 più 30, San Benedetto del Tronto più 24 più 31, dunque da oggi inizia il gran caldo con tanto di afa, mi raccomando cercate di non uscire nel momento più caldo della giornata, uscite la mattina presto, fate la spesa, quello che volete, poi subito a casa perché, ripeto, fa caldo ma soprattutto c'è tanta afa che peggiora, se vogliamo, la situazione. Dunque veniamo adesso invece ai giorni, siamo arrivati al 9 di luglio 2026, esattamente al giorno numero 190 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 175, il sole è sorto alle 5:31, tramonterà questa sera alle 20:37. Bene così signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, è il momento riservatissimo logicamente al notiziario del giorno, due cose davvero molto importanti e ci siamo, pronti, via, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, così ci siamo. Naturalmente andiamo subito col notiziario del giorno. In questo giovedì 9 luglio 2026, Santa Letizia, e con Letizia vi diciamo che oggi è il compleanno di Radio Amica Internazionale. Grazie per i vostri calorosi, affettuosi. Santa Letizia, e con Letizia vi diciamo che oggi è il compleanno di Radio Amica Internazionale. Grazie per i vostri

Dal vertice nasce il blocco militare dei paesi europei, investimenti al 5% del PIL gestiti con maggiore autonomia. E ancora la tela di Erdogan, presidente turco tra USA e Europa, così il leader turco ricuce l'alleanza. Meloni e i soldi alla difesa, ma li investiamo in Italia, le basi? Direi ancora di no. La premier sulla guerra in Iran: non ho portato risultati concreti, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi la priorità, manderemo altre armi all'Ucraina. Dunque sono incontrati la Meloni e Donald Trump, non hanno incrociato gli sguardi, però abbiamo visto una sorridentissima premier davvero che sa fare il mestiere, conosce bene il mestiere. E ancora veniamo adesso alla prossima notizia, scusate. Dunque, Iran, nuovi bombardamenti ieri da parte degli americani. Dollar: per me la tregua è finita, a Teheran richiuderemo Hormuz. Tornano i raid nello stretto, il presidente americano: gli iraniani hanno sparato razzi, sono feccia, sono malvagi, il regime, gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Trump: la guerra non ricomincerà, sarà una cosa veloce. La salma di Khamenei: rientrata in patria, oggi la tumulazione. Con lo scambio di colpi però si rischia una nuova escalation, ma i negoziati andranno avanti in ogni caso. Il petrolio verso gli $80, sbandano le borse, giù Milano, sale di nuovo la pressione sui prezzi di greggio e gas, nuovi timori per l'inflazione, il Fondo Monetario abbassa le stime di crescita mondiale, Italia tiene grazie al PNRR. Volano anche i rendimenti dei titoli sovrani, il decennale americano oltre il 4,5%. E ancora veniamo all'altra notizia, il ritorno in campo degli speculatori, questa è l'analisi, ma il vero rischio sono le scorte al minimo. E ancora progressisti, prima piazza a Napoli, parte la corsa per vincere nel 2027. Il leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS: non faremo più alla destra il favore di dividerci, una contestazione da parte dei poteri del popolo interrompe l'evento, e arriva la solidarietà di Meloni a tutti e quattro quelli naturalmente di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, questa interruzione da parte del potere al popolo. E ancora Conte affronta i contestatori: non siamo noi quelli che fanno decreti per impedirvi di esprimere il dissenso, serve un garante per il centro, adesso riformismo radicale per scrivere un nuovo programma. Veniamo a Roma adesso, scusate, per i bus a due piani, tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito, il governatore del Lazio, l'antitrust sbaglia, il sistema non è bloccato, la legge regionale, è inaccettabile che per entrare nel centro tradizionale questi mezzi paghino pedaggi così bassi, pullman turistici, golf cart, cortei, ormai questa non sarà più una zona a traffico limitato, ma anzi è una zona a traffico libero. E ancora i cortei, dice ancora la presidente del primo municipio Lorenza Bonaccorso: i cortei sono un'emergenza, un vertice con la prefettura per portarli via dal centro. E ancora l'attentato contro Ranucci di Report, la vitola: non c'entro nulla, io ero lì per andare a trovarlo, l'ex giornalista accusato di essere il mandante non risponde ai PM e poi spiega perché un mese prima fosse vicino alla casa del conduttore con l'uomo che reclutò gli esecutori. Sono sconcertato, il nostro rapporto stretto è incompatibile con qualsiasi tipo di movente, quella strana amicizia tra opposti a Via Teulada lo sapevano tutti, problemi con Report, vai da Walter La Vitola. Secondo alcuni, le inchieste TV in questi anni avrebbero colpito svariati nemici dell'ex editore. Le scommesse collettive per comprare marche orologi, parliamo adesso di un altro signore, si chiama Adinolfi, Mario Adinolfi, l'ex deputato e leader del Popolo della Famiglia e domiciliare, avrebbe usato i soldi raccolti con le quote per acquistare beni di lusso, prometteva rendite del 150%, scommetteva sulle partite di calcio, aveva fatto una sorta di filiera per cercare di vincere, prometteva rendite molto molto ultramilionarie, ma così non è mai stato. Per la morte di Sanam Singh a Latina, 16 anni al datore di lavoro, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuali per la morte di Sanam Singh, che era un lavorante dei campi. Dunque voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia: i segreti della difesa aerea italiana svegliati a Mosca dagli ex 007, vendute anche notizie sul Vaticano. Agli agenti russi informazioni su missili contraerei su sottomarino senza pilota, il Cremlino ha interessato la Santa Sede, per voi abbiamo versato un obolo al pontefice, è rivelato il nome di un agente dell'AISE che seguiva i cittadini russi sospettati di essere uomini del GRU. Esplode il deposito di fuochi d'artificio a Santa

La toglia di Borgorose nel Reatino, cioè Arieti, madre e figlio muoiono carbonizzati, parenti delle vittime del rogo del 2023, due boati, poi le fiamme, il crollo, esplode il deposito di fuochi d'artificio. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina, veniamo a Teramo e dintorni. DJ ucciso, i difensori rilanciano sconto di pena per gli imputati, rappresentata la richiesta di rito abbreviato escluso per reati con l'aggravante della premeditazione. I giudici si riservano, si torna in aula a ottobre con l'audizione dei primi testi della pubblica accusa. I familiari della vittima, serve giustizia per il DJ Martino. E ancora andiamo avanti, ultima pagina. Cade in montagna a Cortino, ferito un bambino. Il piccolo di 3 anni e mezzo di Giulianova si trovava con i genitori in vacanza a Macchia Tornella, soccorso con l'elicottero del 118 e portato all'ospedale San Salvatore di Roma. E ancora vediamo un'altra notizia, la proroga della gestione ritarda la riapertura dell'autostazione Piazzale San Francesco. Dunque i lavori, l'edificio che ospita biglietteria, bagni e bar sono finiti, ma ci sono problemi di certificazione. L'obiettivo è di riattivare i servizi entro fine mese. Assessore di Marcantonio, una ferita aperta, ma cosa ci vogliono? Se è tutto pronto riapriamo, anche perché così facendo riprende tutta la sua bellezza il Piazzale San Francesco. E ancora premio Teramo via al bando, dopo due sezioni, racconti devono essere inviati entro il prossimo 30 settembre. Concorso letterario che torna, premio Teramo 47esima edizione. E ancora nel parco fluviale riaprono i giardini Florence e Nightingale. Riaprono oggi, dopo i lavori di riqualificazione, i giardini al parco fluviale. Lo spazio dedicato ai più piccoli è stato inaugurato nel 2021. Case di riposo, stipendi bloccati, regione incontra i lavoratori, le cooperative non hanno accettato la proposta dell'assessore Sant'Angelo di anticipare le somme. Insorgono i sindacati, si tratta di un disastro annunciato, non c'è una data per i pagamenti, questo non può andar bene. Siamo davanti alla più grande bomba sociale, gli ultimi mesi sono 250 lavoratori che devono essere pagati, devono avere anche gli arretrati. La regione cosa fa? Voglio dire, questo è un momento delicato, bisogna intervenire. Se diamo giustamente 100.000 euro qui a Teramo per Melozzi e naturalmente la notte dei serpenti, ne diamo molti di più a Pescara, sempre la notte dei serpenti, è giusto questo, perché ci vuole anche un po' di svago e spettacolo, quindi non siamo contro, assolutamente contro appunto l'iniziativa di Enrico Melozzi, ma vogliamo anche che se escono i soldi per fare musica, bisogna che escono soldi per questa gente che fa un lavoro altamente sociale, molto importante, che nessuno più vuol fare. Mettiamoci in mente anche questo. Vabbè, murale di Melarangelo, scoppia la polemica, di Massimo Antonio accusa Lazzu di volerlo oscurare, la presidente Ivi smentisce, non sarà coperto. E ancora Coppa Interamina, stasera c'è la sfilata e alle vie del centro storico accolgono la parata delle 120 squadre di 39 paesi, si sfila stasera dalle 9 in poi, naturalmente poi fruiscono tutti quanti in Piazza Martiri della Libertà. Domenica la marcia del lupo, escursione da Cortino a Padula, chissà che non si incontra qualche lupo veramente. Maxi credito da 9 milioni, la provincia ipoteca la regione, avviata una procedura per recuperare le somme anticipate per trasporto disabili e biblioteca. Il presidente D'Angelo, abbiamo aspettato a lungo quelle risorse fondamentali per i nostri servizi. E ancora andiamo avanti, Campi inchiesta sui conti del comune, fascicolo contro ignoti dopo un esposto, continua l'indagine per truffa su un dipendente dell'Unione. Ambulanti abusivi, blitz lungomare a Martinscuro, la polizia locale sequestra due persone di merce taroccate, due auto risultate addirittura rubate. Nuovo ponte ancaranese ad Ancarano, ora i fonti raddoppiano. La cabina istituzionale Possisma approva l'incremento da 7 milioni e 2 a 15 a 7. Il commissario Castelli, piena copertura finanziaria per un'opera strategica, raddoppiati i fondi per il nuovo ponte ancaranese che verrà ristrutturato e rifatto. E ancora il PD, progressisti uniti al voto a Martinsicuro, il partito punta al campo largo per le comunali dell'anno prossimo. E ancora carabinieri, Nicola sostituisce Di Matteo al comando a Corropoli, l'avvicendamento col saluto in municipio. L'amministrazione comunale di Corropoli ha salutato l'ex comandante della stazione Roberto Di Matteo in pensione, ha dato il benvenuto al nuovo reggente, luogotenente Mario Di Nicola.
Dunque, complimenti chiaramente per i 50 anni della pasticceria Bollettini ad Alba Adriatica. Va bene, il rosso di sera, chalet da battere a rischio l'incolumità pubblica, pronte le ruspe, chalet abbandonato. L'ultimo sopralluogo alla polizia a Giulianova certifica la fragilità strutturale del stabilimento in degrado. In arrivo l'ordinanza del sindaco per via alla rimozione. L'assessore Giorgini, bisogna intervenire subito. Ex ristorante Beccaceci, famoso ristorante Beccaceci, spariscono le ultime tracce. Orami del mitico ristorante Beccaceci da ieri, non resta più nulla. Una ruspa ha cancellato, si potrebbe dire, quasi un secolo di storia. E ancora, veniamo un'altra notizia, voltiamo pagina. Incendio in un appartamento, anziana portata via dai vigili del fuoco. Paura intorno alle 6 di ieri mattina a Campomare per un incendio all'interno di un'abitazione in Via l'America. I vigili del fuoco del distaccamento di Roseto sono intervenuti e hanno portato in salvo un'anziana di 75 anni. Piano spiaggia in consiglio comunale, avanti senza i trabocchi. L'esame del nuovo strumento va in aula il 17 luglio, discussione e approvazione. Consigliere Pavone, spero sia sul burate entro luglio, così sarà operativo da agosto. E ancora, sedie Gio per disabili, lì da Loretta si aggiudica il bando, ne sono previste ben tre famose sedie job che servono naturalmente per far prendere un po' di sole anche ai disabili. E ancora, veniamo un'altra notizia, consigli di quartiere Roseto e scontro, Aloisi replica da Dazi, accusa il passato per non dare risposte politiche, polemica sugli organismi partecipativi. Addio flagella Pineto, ristoratore ed ex politico, aveva 65 anni, il titolare di grani e bracci, stroncato da un infarto a 65 anni al termine del lavoro. Era stato consigliere comunale a Silvi, scusate, sindaco Scordella, retto il consiglio al fianco dei giovani. L'Interclub sempre disponibile, sempre sorridente. E ancora, Auditorium Gabriele Di Nolfi è scontro, l'opposizione contesta la concessione alla sala per presentare il suo libro che è contro la Costituzione. E ancora, veniamo un'altra notizia, dunque Pineto, spaccata la staccionata lungo la pista ciclopedonale, questo non è un bel vedere, specie adesso che siamo proprio in tema di vacanze in piena estate. E ancora, volevo ringraziare tutti per gli auguri del compleanno a Radio Amica International, perché oggi è 9 luglio, noi abbiamo cominciato il 9 luglio del 1978, quindi il prossimo anno 2027, 9 luglio, Radio Amica fa 50 anni, grazie. Dunque, vediamo lo sport, si apre il quarti finale, si comincia subito, c'è Franca Marocco, dalle ore 22 la Coppa del Mondo entra nel vivo, domani tocca la Spagna che del Belgio. Dunque, e ancora, l'ex designatore Rocchi verso l'archiviazione, ma spuntano altre due partite sospette. Se dovesse essere il caso archiviato, beh, chi paga per Rocchi e soprattutto come bisogna che riprenda subito il suo posto all'interno della sezione arbitri italiani o no, anche se al momento c'è Orsato che secondo me è bravo, molto bravo. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia, la Juve, veniamo al calciomercato, la Juve punta Dybu Martinez, Inter vira su due, Roma Greenwood, si complica la trattativa, l'Atalanta chiude per Gaetano, ufficiale Dragusin alla Viola. Un attaccante da prendere, secondo me, ma io lo dico da tempo, non da ieri, e Barcolà, nessuno ne parla, ma questo è forte veramente, io lo prenderei a occhi chiusi, fortissimo, ti sconvolge la partita. Va bene, intanto aspettiamo Francia-Marocco, perché ragazzi, mica semplice per la Francia, vedremo un po'. Tennis, delusioni azzurri a Londra, piange l'Italia, Paolini si ferma contro Kostiuk, Cobolli crolla con Ferì, adesso le speranze paese sono affidate al solito Jannik Sinner, il numero uno domani affronta Djokovic, e vai. E ancora, andiamo avanti, veniamo adesso alla prossima notizia. Pescara, cantiere aperto, la B tenta anche Brugman, giocatori come Brugman, come Insigne, incredibile che avessero accettato di giocare in Serie C. I bengazzurri attendono la risposta, c'è il rischio di un Insigne bis. Dunque,
Vediamo al Pineto. Tacchi è il nuovo tecnico della primavera del Pineto, che sappiamo gioca in Serie C, ufficializzato anche lo staff di Barilari. Il suo vice sarà Vito Grieco. E ancora, altro rinforzo per l'Aquila, ufficiale arrivo di Barnabà. La società accoglie il terzino destro classe 2001, cresciuto nel vivaio del Bologna e poi con un passato anche allo Stiamare. Il Genova annuncia il difensore Cauteruccio e in attacco spunta Fall dal Teramo. Fall, manca la firma, di conseguenza ufficialità, ma sul fatto che Cauteruccio si fosse promesso a Genova era noto un po' di giorni. Dunque, signori, c'è anche l'altra notizia fortissima, riguarda Fall, attaccante di 35 anni che è stato già al Teramo Calcio, che ha dichiarato di aver contatti con Genova, potrebbe essere il nuovo centravanti del Genova Calcio. E ancora, Lanciano prende l'attaccante Chiara Mateng. Il Lanciano inizia a muoversi sul fronte del calcio mercato. Il club rossonero ha definito l'arrivo di Nigel Chiara Mateng, esterno offensivo classe 2000, reduce dalla stagione disputata col Fossombrone. Il Teramo firma il colpaccio Ecco Mariani, il classe 2006, rinforzerà il centrocampo biancorosso, contento di essere qui, dice appunto Mariani. Il Teramo mette un altro tassello ed è quello che riguarda l'elemento che andrà ad alternarsi con Manfredo Pietrantonio sulla faccia sinistra del centrocampo. Dunque arriva quindi Mariani. La Sant'Egidiese chiude per Manari ad un passo Touré. Arriva il fantasista Manuel Manari. Dopo l'arrivo del nuovo DS Cremona, i vibratiani hanno effettuato due entrate. Si tratta dell'esterno bassinistro Maloku dal Grassina e del fantasista Manuel Manari, pronto al ritorno in giallorosso, perché era già Manuel Manari era già uno dei grandi attaccanti del Sant'Egidiese e adesso torna a casa. Va bene, signori, è tutto davvero per il momento riservato al notiziario. Andiamo agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, bene. Dunque, andiamo subito allora con gli appunti di Radio Amica International. Dunque, subito vi ricordo, anzi, vi faccio i ringraziamenti da parte della redazione di Radio Amica International per gli auguri a Radio Amica per il suo compleanno 9 luglio 1978, 9 luglio 2026. E ricordo ancora che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Grazie! Dunque, allora, che tipo di musica? Siamo ancora a Hitmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate aspettando il nuovo festival di Radio Amica che parte da mercoledì 15 luglio 2026, vai! Quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni. Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica. Ok, bene, bene. Dunque siamo arrivati al momento delle notizie riservate. I nostri festival, l'abbiamo già parlato, il 15 di luglio arriva il nuovo grande concorso su Radio Amica International. Il super tormentone dell'estate 2026.
sei, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala al 335-6564-507 tramite WhatsApp, ok? Condividi e partecipa anche tu a questo grande evento di Radio Amica domenica 13 di settembre, alla riapertura del Radio Domenica Show, nuova edizione 2026-2027. Vi diremo qual è la canzone tormentone dell'estate. Arlecchino da Sante, ristorante in Tortoreto Alto, al telefono 347 37 64 271 presso Resident Tortorella. Signori, solo a base di pesce, prenotatevi. Lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con Primissima, il notiziario, insomma, ricomincia alla grande la nuova stagione 2026-2027. Lunedì 31 agosto si riparte, si va in vacanza esattamente il 18 con l'arrivo della super trasmissione estiva, luglio col Bene che ti voglio, passa d'agosto Lavoro mio, non ti conosco. Bene, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo completi. Bene, allora, la raccolta porta a porta, oggi è giovedì 9 di luglio, stasera va a carta e cartone, giovedì 9 luglio, stasera carta e cartone, tra poco l'angolo della fortuna, prima ancora arriva Casa Delfico, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo, vai! Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.

0: Ok, bene, ci siamo, è il momento della fortuna, perfetto, bene, allora ci siamo, diamo i numeri, è il caso di dirlo, va bene? Oh, innanzitutto vi ricordo che stasera, perché si gioca oggi giovedì, stasera il 6 vale 191 milioni di euro, e vai, concorso numero 109. Passiamo al gioco dell'otto, Rute Scelte, Milano e Napoli, numeri consigliati 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59, ripeto 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59 su Roma e Torino, su Roma e Torino dicevamo, scusate, 13, 15, 20 abbinati al 33 e 34, ripeto 13, 15, 20 abbinati al 33 e 34, mentre il 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59 si gioca su Milano e Napoli. Questo è il consiglio dei nostri esperti. Poi fate voi le farmacie di turno, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica, che parte da mercoledì 15 luglio 2026. Vai, sentiamo. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Teramo Città, farmacia dei Tigli, in pieno centro a Teramo, ed Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì ore 9. A Mosciano e Bellante Moretti, ad Atri a Picella, a Pinete Silvi di Pietro, Pineto, a Giunova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valle Verate a Brunelli, Torano, Rosetto di Benaventura, a Montefino, farmacia Montefino, a Castelle Isola, a Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio, Merlini, Montorio, a Campri, farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, sulla Laga Piccioni, Valle Provincia, Valle Castellana, scusate, sulla via provinciale. A Teramo Città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Bene, le super classifiche le diamo subito, ricordandovi naturalmente Radio Amica International, oggi è il compleanno, 9 luglio, compleanno alla grande, perché ci avete subissato di messaggini, specie su Facebook, alla grande, grazie, grazie, grazie. Allora, sentiamo.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo con le super classifiche della settimana. Dunque, allora, parliamo di canzoni. Tra gli LP più venduti, ultimo, Il giorno che aspettavo, al primo posto, davanti a Muse con Duo Sinol. Al terzo, Radio Italia Summer Hits, artisti vari. Al quarto, Michael Jackson, Thriller. Al quinto, Joliet, Tutto è possibile. Al sesto, Achille Lauro, Comuni Mortali. Al settimo, Randy Newman, Toy Story, e poi Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Nelle radio il più ascoltato, cliccato, eccetera, è Samurai J, Flamenco Paranoia. Davanti a Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al terzo, Merck e Cremon, The Colors, Partenope. Al quarto, Temi Impalad con Dracula. Al quinto, Enoter con Talk To You. Al quinto, al sesto, Gaia, Bossa Nostra. Al settimo, Madonna e Sabrina
2: Nina Carpenter, Bring Your Love, all'ottavo Francesco Gabbani, Summer Funk, al nono entra Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera, al decimo Angelina Mango con Mario Mengoni, Canto d'Amore. Questo è quanto per le super classifiche. Adesso la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Ci siamo, due cose due molto importanti, e via subito con l'oroscopo del giovedì. Prego.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito con l'oroscopo di oggi, giovedì 9 luglio 2026, compleanno di Radio Amica International, grazie. Ariete, ancora per buona parte della giornata puoi giocare la carta del seduttore dedicandoti a corteggiare la persona che intendi conquistare. Toro, con la luna nel tuo segno ti senti a tuo agio, connesso sia con te stesso che con il mondo che ti circonda, o meglio con l'intero universo. Insomma, Toro, un momento bello, Gemelli, in serata l'entrata di Venere nell'altro segno governato a Mercurio potrebbe tradursi per te in un momento di equa armonia. Cancro, in questo periodo la configurazione ti lascia pochi momenti di tregua. Le questioni legate al lavoro ci sono tanti. Dunque, Leone, un rinnovato desiderio di esporti in maniera personale è sostenuto da una serie di circostanze solo apparentemente secondarie e marginali. Vergine, questa fase della tua vita rispetto alla quale ti mancano ancora alcuni strumenti è difficile da governare perché smuove molte cose in maniera non sempre ordinata. Siamo alla Bilancia, da qualche settimana sei guidato da un'energia intensa che ti fa vivere con grande libertà le tue decisioni. Oggi si manifesta in una modalità più mitigata. Scorpione, la luna col suo magnetismo irresistibile orienta la tua attenzione verso il partner, invitandoti a dare la priorità al dialogo e ai sentimenti. Sagittario, ecco che la nuova configurazione viene a prestarti il suo aiuto per quanto riguarda il lavoro. Da oggi diventa più facile trovare le modalità più efficaci e calzanti. Capricorno, la luna da ieri e da stasera anche Venere situate negli altri due segni di terra ti mettono a disposizione intuito e magnetismo. Acquario, la giornata ti fa rallentare il passo per un momento in modo da riprendere contatto con te stesso. Pesci, l'arrivo di Venere nel tuo segno complementare mette al centro l'amore e ti aiuta a modulare meglio le tue reazioni che alcuni elementi della configurazione rendono facilmente più estreme. Ok, bene, allora i programmi in televisione per questo super giovedì, dunque alle 21.30 c'è, anzi alle 22 Francia-Marocco, questa è la partita da vedere, campionato del mondo di calcio. Poi ancora alle 2 Mai fidarsi di mio marito, su Rete 3 Il mondo con gli occhi di Overland, su Rete 4 Innamorato pazzo, su canale 5 Team battiti live, su Italia 1 Crossfire bloccati dall'incubo, sulla 7 speciale Piazza Pulita, su TV 8 4 matrimoni, su 3 9 la corrida. C'è il mondiale di calcio, Francia Marocco è più che una partita di calcio, è davvero secondo me un momento di spettacolo. piccolo, va bene. Ok, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Ricordo il 18 di luglio, sabato, arriva la trasmissione estiva per eccellenza, Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Vabbè, dunque, Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigli architetto, Di Paolo Radamenti, Abellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, dunque abbiamo l'Hitmania Show, va bene, cioè le hit del momento, le hit dell'estate 2026. I nostri festival, il mercoledì 15 di luglio arriva il nuovo super festival da Radio Amica International. Veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 9 luglio, stasera va Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, Carta e Cartone. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok? Bene, allora, ci siamo anche noi, vi facciamo gli auguri più belli di una grande giornata insieme a Radio Amica International, che fa di tutto per farvi divertire, tante iniziative questa estate, e c'è anche naturalmente la novità che da lunedì 31 agosto si riparte per la nuova stagione 2026-2027, e che oggi 9 luglio è il compleanno, la grande festa di Radio Amica International. Auguri, grazie, e poi ancora grazie a tutti quelli che hanno dato gli auguri, siete tanti, lo faccio, vi rispondo tramite radio. E poi ricordo un'altra cosa molto importante, stasera, sempre 9 luglio, stasera 9 luglio è importante, stasera cosa c'è? C'è la sfilata della Coppa Interamina dalle ore 21 in poi, per il centro di Teramo fino a Piazza Marta Libertà. Sfilata, inizia la Coppa Interamina e vai. Buona giornata a tutti, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Chiudiamo qui, grazie.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ehi, Walaki, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. E

Parte finito, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: E devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works. Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto. Faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince, l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Benissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così. Dunque, allora attenzione, oggi esattamente 9 di luglio, giovedì 9 luglio 2026, si festeggia Santa Letizia e con Letizia vi diciamo del compleanno di Radio Amica International, nata il 9 luglio 1978, oggi è 9 luglio 2026, anno 2027, 9 luglio, Radio Amica International fa 50, e vai! Dunque, con grande gioia, va bene, ve lo diciamo. Dunque, allora, grande festa. Volevo ringraziare un attimino soltanto tutti, sono stati tanti che ci hanno fatto gli auguri per un grande compleanno di Radio Amica International. Grazie di cuore davvero a tutti, siete esemplari. Vabbè, anni e ancora tanti auguri. L'altro giorno incontravo un signore in banca che mi ha detto: pompiere Geremia. Pompiere Geremia, vi ricordate? Vabbè, per i più piccoli, poi l'abbiamo abbandonato perché adesso i piccoli vanno più che con le canzoni, vanno avanti con i documentari, i cartoni animati, eccetera. Vabbè, comunque, grazie ancora una volta, grazie di cuore a tutti quanti, siete tantissimi che ci hanno fatto gli auguri più belli di un compleanno favoloso, perché oggi è 9 luglio 2026, Santa Letizia, e con Letizia lo riferiamo. Vabbè, dunque, il segno più del giorno, il segno della Vergine, parleremo più tardi di queste notizie. NATO, difese europee in campo, raid americano sull'Iran, tregua finita, vola il petrolio, borse giù. Dal vertice di Ankara nasce il blocco militare europeo, svolta di Trump dopo le minacce agli alleati, leader uniti, Italia buona, sì, e Patriot per Kiev. Meloni, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi le priorità. E ancora, Teheran, negoziati avanti comunque nonostante che sia ripartita la guerra. L'attentato contro Ranucci di Report, la Vittola non risponde PM, dice comunque io non sono stato, io ero lì per andare a trovarlo. Centro-sinistra parte a Napoli la corsa, serve un garante per il centro. E ancora, vediamo l'ultima notizia, viene da Lanciano, un cadavere nell'ex caserma era là da giorni, un odore acre penetrante che da giorni appesantiva l'aria calda di via Galvani fino a spingere un passante a fermarsi a compiere quella telefonata al 113 che l'ho fatto scoprire il dramma della solitudine. Iniziata così in prima serata di martedì, gli agenti sono entrati nell'ex caserma dei vigili del fuoco di Lanciano, hanno trovato il corpo avanzato, in stato avanzato di decomposizione, aveva 60 anni. Di questo e altro parleremo più tardi, signori. Adesso diamoci una botta di energia per il compleanno di Radio Amica International, oggi 9 luglio, compleanno di Radio Amica. Grazie a tutti.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma.
1: Ok, diamoci allora adesso invece, apriamo primissima con Ristorante Nero di Seppia, base di pesce a Giulia Novalido. Sentiamo, vai.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ricordo che stasera c'è la sfilata della Coppa Interamne, eh? Attenzione, va bene, stasera, sì, proprio oggi giovedì, sfilata della Coppa Interamne che va a iniziare. Dunque, ricordo che il 18 di luglio arriva la trasmissione regina dell'estate che si chiama Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Va bene, perfetto. Che tipo di musica va su Radio Mica International? Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, insomma un'estate piena di eventi, tutti venerdì, il 10-7 per esempio si balla, ok, perfetto, insomma una cosa eccezionale al Chalet La Sirenetta da Riccardo, bene, a Tortoletto, al centro poi, Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmata da Serena Carpenter e naturalmente dalla grande Madonna. Bentornate estate, grande estate, Gardelido è sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Volevo ricordare, prima di passare alla massima del giorno, di stare attenti al grande caldo e all'afa che da oggi imperversa un po' su tutta l'Italia, va bene, dal nord al sud, quindi da oggi fino al 23-24 dovrebbe essere questo, va bene, quindi quasi due settimane consecutive di grande caldo e afa, quindi facciamo attenzione, specie nei momenti più caldi del giorno. Giornata, statevene a casa, perfetto, vai!

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, dunque per la Coppa del Mondo di Calcio ricordo stasera il super appuntamento con Francia-Marocco. Che partita, signori, Vabbè, dunque siamo arrivati alla massima del giorno, che è questa, attenzione. Dunque, chi tradisce un amante, tradisce un amante. Chi tradisce un amico, tradisce se stesso. Vabbè, dunque andiamo avanti, signori. Veniamo adesso al... un'altra notizia. Lunedì 31 agosto 2026, lunedì 31 agosto, si ricomincia su Radio Amica International con notiziario e primissime, insomma riparte la nuova grande stagione radiofonica 2026-2027, lunedì 31 agosto, mamma mia. Vabbè, dunque, come vuole il tempo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corso strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama al 346-04-009-72. E ancora, tutti i giorni su Radio Amica International arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, C'era una volta il West. La volevamo cambiare e molti ci hanno detto di andare avanti. Pensate un po', vedete, Radio Amica è una radio aperta, decidere anche a voi altri. Noi dice troppo bella, mandiamola ancora. Perfetto. Dunque, dirige l'orchestra Ennio Morricone, C'era una volta il West. È un'estate, grazie anche a Radio Amica, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti qui da Radio Amica International, ci andiamo subito, va bene? Dunque, andiamo prima a chiaramente con Gardel Lido, va bene, ci siamo, pronti via, eccoci qua, vai!
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Allora vediamo le notizie importanti. Dunque, Radio Amica International, oggi è il compleanno, 9 luglio 78, ringrazio chiaramente, è 9 luglio 2026, ringrazio chiaramente tutti quelli che ci hanno fatto gli auguri di compleanno, di buon compleanno per Radio Amica International. Siete così tanti che davvero non abbiamo il tempo di rispondere uno per uno, insomma, vabbè. Allora ve lo faccio per radio, un ringraziamento particolare, siete fantastici. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita sul tuo telefonino tramite WhatsApp, invia al 335-6564-507, a noi interessa soltanto il titolo della canzone, perfetto. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, un'esposizione mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante in via Trieste 159 a Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più bella della settimana, che va avanti oltre la settimana, è La Cucaraccia, in omaggio a Messico, che ha ospitato i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti e Canada. A 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, va bene. Dunque, che troviamo? Troviamo chiaramente tutto questo che stiamo per dirvi. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, ultimo atto prima di passare chiaramente al notiziario. Dunque, vi dicevo una cosa importante, cioè che andiamo al 900 a prenderci un bel caffè, perché no, vai.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Perfetto. Dunque andiamo un po' adesso col tempo che farà. Gran bella giornata di sole, alte pressioni interessa gran parte della giornata e la nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo. Dunque zero termine intorno ai 4200 metri, mare poco mosso, le venti deboli, le temperature in netto rialzo, l'acqua è più 18 più 30, Sulmona più 20 più 32, Pescara più 24 più 31, Chieti più 21 più 30, Teramo più 22 più 31, Giulianova più 24 più 30, Roccaraso più 15 più 24, Martinsicuro più 24 più 30, San Benedetto del Tronto più 24 più 31. Dunque da oggi inizia il gran caldo con tanto di afa, mi raccomando, cercate di non uscire nel momento più caldo della giornata, uscite la mattina presto, fate la spesa, quello che volete, poi subito a casa, perché ripeto, fa caldo ma soprattutto c'è tanta afa che peggiora, se vogliamo, la situazione. Dunque veniamo adesso invece ai giorni. Siamo arrivati al 9 di luglio 2026, esattamente al giorno numero 190 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 175. Il sole è sorto alle 5:31, tramonterà questa sera alle 20:37. Bene così, signori, ci siamo, andiamo ancora avanti. È il momento riservatissimo, logicamente, al notiziario del giorno, due cose davvero molto importanti e ci siamo pronti, via, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, così ci siamo. Naturalmente andiamo subito col notiziario del giorno in questo giovedì 9 luglio 2026, Santa Letizia, e con Letizia vi diciamo che oggi è il compleanno di Radio Amica Internazionale. Grazie per i vostri calorosi, affettuosi auguri, davvero siete in tanti, lo dico in radio così accontento tutti, va bene? Perfetto. Dunque, il segno più vivo del giorno è il segno della Vergine, anno 2027, Radio Amica Internazionale fa 50 e vai! Vediamo le altre notizie che abbiamo. Trump, la NATO resta unita, primo passo per la difesa europea, Donald attacca gli alleati, poi frena, tra noi c'è grande amore e affetto. E di 5, Spagna cattiva, Italia buona, sì, e Patriot prodotti da Kiev. Dal vertice nasce il blocco militare, paesi europei, investimenti al 5% del PIL gestiti con maggiore autonomia. E ancora, la tela di Erdogan, presidente turco tra USA e Europa, così il leader turco ricuce l'alleanza. Meloni e i soldi alla difesa, ma li investiamo in Italia, le basi, direi ancora di no. La premier sulla guerra in Iran, non ho portato risultati concreti, rispettiamo gli impegni, ma decidiamo noi la priorità, manderemo altre armi all'Ucraina. Dunque, sono incontrati la Meloni e Donald Trump, non hanno incrociato gli sguardi, però abbiamo visto una sorridentissima premier davvero che sa fare il mestiere, conosce bene il mestiere. E ancora, veniamo adesso alla prossima notizia, scusate. Dunque, Iran, nuovi bombardamenti ieri da parte degli americani, Donald, per me la tregua è finita, a Teheran richiuderemo Hormuz. Tornano i raid nello stretto, il presidente americano e gli iraniani hanno sparato razzi, sono feccia, sono malvagi, il regime, gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Trump, la guerra non ricomincerà, sarà una cosa veloce, la salma di Khamenei, rientrata in patria, oggi la tumulazione. Con lo scambio di colpi però si rischia una nuova escalation, ma i negoziati andranno avanti in ogni caso. Il petrolio verso gli 80 dollari, sbandano le borse, giù Milano, sale di nuovo la pressione sui prezzi di greggio e gas, nuovi timori per l'inflazione, il Fondo Monetario abbassa le stime di crescita mondiale, Italia tiene grazie al PNRR, volano anche i rendimenti dei titoli sovrani, il decennale americano oltre il 4,5%. E ancora, veniamo all'altra notizia, il ritorno in campo degli speculatori, questa è l'analisi, ma il vero rischio sono le scorte al minimo. E ancora, progressisti, prima piazza a Napoli, parte la corsa per vincere nel 2027. Il leader di PD, Movimento 5 Stelle AVS, non faremo più alla destra il favore di dividerci, una 27. Il leader di PD, Movimento 5 Stelle AVS, non faremo più alla destra il favore di dividerci, una

è un garante per il centro, adesso riformismo radicale, per scrivere un nuovo programma. Veniamo a Roma adesso, scusate, per i bus a due piani, tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito, il governatore del Lazio, l'antitrust sbaglia, il sistema non è bloccato, la legge regionale, è inaccettabile che per entrare nel centro tradizionale questi mezzi paghino pedaggi così bassi, pullman turistici, golf cart, cortei, ormai questa non sarà più una zona a traffico limitato, ma anzi è una zona a traffico libero. E ancora i cortei, dice ancora la presidente del primo municipio Lorenza Bonaccorsi, i cortei sono un'emergenza, un vertice con la prefettura per portarli via dal centro. E ancora l'attentato contro Ranucci di Report, la vitola, non c'entro nulla, io ero lì per andare a trovarlo, l'ex giornalista accusato di essere il mandante non risponde ai PM e poi spiega perché un mese prima fosse vicino alla casa del conduttore con l'uomo che reclutò gli esecutori. Sono sconcertato, il nostro rapporto stretto è incompatibile con qualsiasi tipo di movente, quella strana amicizia tra opposti a via Teulada lo sapevano tutti, problemi con Report, vai da Walter Lavitola. Secondo alcuni le inchieste TV in questi anni avrebbero colpito svariati nemici dell'ex editore. Le scommesse collettive per comprare marche orologi, parliamo adesso di un altro signore, si chiama Adinolfi, Mario Adinolfi, l'ex deputato e leader del Popolo della Famiglia e domiciliare, avrebbe usato i soldi raccolti con le quote per acquistare beni di lusso, prometteva rendite del 150%, scommetteva sulle partite di calcio, aveva fatto una sorta di filiera per cercare di vincere, prometteva rendite molto molto ultramilionarie, ma così non è mai stato. Per la morte di Sanam Singh a Latina, 16 anni al datore di lavoro, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuali per la morte di Sanam Singh, che era un lavorante dei campi. Dunque voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia: i segreti della difesa aerea italiana svegliati a Mosca dagli ex 007, vendute anche notizie sul Vaticano. Agli agenti russi informazioni su missili contraerei e su sottomarino senza pilota. Il Cremlino ha interessato la Santa Sede, per voi abbiamo versato un obolo al pontefice. È rivelato il nome di un agente dell'AISE che seguiva i cittadini russi sospettati di essere uomini del GRU. Esplode il deposito di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose nel Reatino, cioè a Rieti. Madre e figlio muoiono carbonizzati, parenti delle vittime del rogo del 2023. Due boati, poi le fiamme, il crollo. Esplode il deposito di fuochi d'artificio. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo a pagina, veniamo a Teramo e dintorni. DJ ucciso, i difensori rilanciano sconto di pena per gli imputati, rappresentata la richiesta di rito abbreviato escluso per reati con l'aggravante della premeditazione. I giudici si riservano, si torna in aula a ottobre con l'audizione dei primi testi della pubblica accusa. I familiari della vittima, serve giustizia per il DJ Martino. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina, cade in montagna a Cortino, ferito un bambino, il piccolo di 3 anni e mezzo di Giulianova si trovava con i genitori in vacanza a Macchiatornella, soccorso con l'elicottero del 118 è portato all'ospedale San Salvatore di Roma. E ancora vediamo un'altra notizia: la proroga della gestione ritarda la riapertura dell'autostazione Piazzale San Francesco. Dunque i lavori, l'edificio che ospita biglietteria, bagni e bar sono finiti, ma ci sono problemi di certificazione. L'obiettivo è di riattivare i servizi entro fine mese. Assessore Marcantonio, una ferita aperta, ma cosa ci vogliono? Se è tutto pronto riapriamo, anche perché così facendo riprende tutta la sua bellezza il piazzale San Francesco. E ancora premio Teramo via al bando, dopo due recensioni racconti devono essere inviati entro il prossimo 30 settembre, concorso letterario che torna, premio Teramo 47esima edizione. E ancora nel parco fluviale riaprono i giardini Florence e Nightingale, riaprono oggi dopo i lavori di riqualificazione i giardini al parco fluviale, lo spazio dedicato ai più piccoli è stato inaugurato nel 2021. Case di riposo, stipendi bloccati, regione incontri i lavoratori, le cooperative non hanno accettato la proposta dell'assessore Sant'Angelo di anticipare le somme. Insorgono i sindacati, si tratta di un disastro annunciato e non c'è una data per i pagamenti. Questo non può andare bene. Siamo davanti alla più grande bomba sociale degli ultimi mesi, sono 250 lavoratori che devono essere pagati e devono avere anche gli arretrati. La regione cosa fa? Voglio dire, questo è un momento delicato, bisogna intervenire. Se diamo

0: giustamente 100.000 euro qui a Teramo per Melozzi e naturalmente la Notte dei Serpenti, ne diamo molti di più a Pescara, sempre la Notte dei Serpenti, è giusto questo perché ci vuole anche un po' di svago e spettacolo, quindi non siamo contro assolutamente, contro appunto l'iniziativa di Enrico Melozzi, ma vogliamo anche che se escono i soldi per fare musica, bisogna che escono soldi per questa gente che fa un lavoro altamente sociale, molto importante, che nessuno più vuol fare. Mettiamoci in mente anche questo, vabbè. Murale di Melarangelo, scoppia la polemica, Di Massimo Antonio accusa Lazzu di volerlo oscurare, la presidente Ivi smentisce, non sarà coperto. E ancora Coppa Interamina, stasera c'è la sfilata e le vie del centro storico accolgono la parata delle 120 squadre di 39 paesi, si sfila stasera dalle 9 in poi, naturalmente poi fruiscono tutti quanti in Piazza Martiri della Libertà. Domenica la marcia del lupo, escursione da Cortino a Padula, chissà che non si incontra qualche lupo veramente. Maxi credito da 9 milioni, la provincia ipoteca la regione, avviata una procedura per recuperare le somme anticipate per trasporto disabili e biblioteca. Il presidente D'Angelo, abbiamo aspettato a lungo quelle risorse fondamentali per i nostri servizi. E ancora andiamo avanti, Campi inchiesta sui conti del comune, fascicolo contro ignoti dopo un esposto, continua l'indagine per truffa su un dipendente dell'Unione. Ambulanti abusivi, blitz lungomare a Martinsicuro, la polizia locale sequestra due persone di merce taroccate, due auto risultate addirittura rubate. Nuovo ponte ancaranese ad Ancarano, ora i fonti raddoppiano, la cabina istituzionale post-sisma approva l'incremento da 7 milioni e 2 a 15,7, il commissario Castelli piena copertura finanziaria per un'opera strategica, raddoppiati i fondi per il nuovo ponte ancaranese che verrà ristrutturato e rifatto. E ancora il PD, progressisti uniti al voto a Martinsicuro, il partito punta al campo largo per le comunali dell'anno prossimo. E ancora carabinieri, Nicola sostituisce Di Matteo al comando a Corropoli, l'avvicinamento col saluto in municipio, l'amministrazione comunale di Corropoli ha salutato l'ex comandante della stazione Roberto Di Matteo in pensione, ha dato il benvenuto al nuovo reggente luogotenente Mario Di Nicola. Dunque complimenti chiaramente per i 50 anni della pasticceria Bollettini ad Alba Adriatica, va bene. Il rosso di sera, chalet da battere, a rischio l'incolumità pubblica, pronte le ruspe, chalet abbandonato, l'ultimo sopralluogo alla polizia, Giulianova certifica la fragilità strutturale, lo stabilimento in degrado, in arrivo un'ordinanza del sindaco per via alla rimozione, l'assessore Giorgini, bisogna intervenire subito. Ex ristorante Beccaceci, famoso ristorante Beccaceci, spariscono le ultime tracce, orami del mitico ristorante Beccaceci da ieri, non resta più nulla, una ruspa ha cancellato, si potrebbe dire, quasi un secolo di storia. E ancora veniamo un'altra notizia, voltiamo pagina, incendio in un appartamento, anziana portata via dai vigili del fuoco, paura intorno alle 6 di ieri mattina a Campomare per un incendio all'interno di un'abitazione in Via l'America, i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto sono intervenuti e hanno portato in salvo un'anziana di 75 anni. Piano spiaggia in consiglio comunale, avanti senza i trabocchi, l'esame del nuovo strumento va in aula il 17 luglio, discussione e approvazione, consigliere Pavone, spero sia sul burate entro luglio, così sarà operativo da agosto. E ancora sedie e job per disabili, Lida Lauretta si aggiudica il bando, ne sono previste ben tre famose sedie e job che servono naturalmente per far prendere un po' di sole anche ai disabili. E ancora veniamo un'altra notizia, consigli di quartiere Roseto e scontro, Aloisi replica da Dazi, accusa il passato per non dare risposte politiche, polemica sugli organismi partecipativi. Addio flagella Pineto, ristoratore ed ex politico, aveva 65 anni, titolare di grani e bracci, stroncato da un infarto a 65 anni al termine del lavoro, era stato consigliere comunale a Silvi, scusate, sindaco Scordella, retto il consiglio al fianco dei giovani, l'Interclub sempre disponibile, sempre sorridente. E ancora auditorium Gabriele Dinolfi e scontro, l'opposizione contesta la concessione alla sala per presentare il suo libro che è contro la Costituzione. E ancora veniamo un'altra notizia, dunque Pineto, spaccata la staccionata lungo la pista ciclopedonale, questo non è un bel vedere, specie adesso che siamo proprio in tema di vacanze in piena estate. E ancora volevo ringraziare tutti per gli auguri del compleanno a Radio Amica International, perché oggi è 9 luglio, noi abbiamo cominciato il 9 luglio del 1978, quindi il prossimo anno 2027, 9 luglio, Radio Amica fa 50 anni, grazie. Dunque, vediamo lo sport, si apre il quarti finale, si comincia subito, c'è Franca Marocco dalle ore 22, la Coppa del Mondo entra nel vivo, domani tocca la Spagna che sfida il Belgio. Dunque, e ancora l'ex designatore Rocchi verso l'archiviazione, ma spuntano altre due partite sospette. Se dovesse essere come dire il caso archiviato, beh, chi paga per Rocchi e soprattutto come bisogna che riprenda subito il suo posto all'interno della sezione arbitri italiani, o no, anche se al momento c'è Orsato che secondo me è bravo, molto bravo. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia, la Juve, veniamo al calciomercato, la Juve punta Dibu Martinez, Inter vira su due, Roma Greenwood, si complica la trattativa, l'Atalanta chiude per Gaetano, ufficiale Dragusin alla Viola. Un attaccante da prendere, secondo me, ma io lo dico da tempo, non da ieri, e Barcolan, nessuno ne parla, ma questo è forte veramente, io lo prenderei a occhi chiusi, fortissimo, ti sconvolge la partita. Va bene, intanto aspettiamo Francia Marocco perché ragazzi, mica è semplice per la Francia, vedremo un po'. Tennis, delusioni azzurri a Londra, piange l'Italia, Paolini si ferma contro Kostiuk, Cobolli crolla con Ferì, adesso le speranze paese sono affidate al solito Jannik Sinner, il numero uno, domani affronta Djokovic e vai. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alla prossima notizia. Pescara, cantiere aperto, la B tenta anche Brugman, giocatori come Brugman, come Insigne, incredibile che avessero accettato di giocare in Serie C. I bengazzurri attendono la risposta, c'è il rischio di un Insigne bis. Dunque, vediamo al Pineto, Tacchi è il nuovo tecnico della primavera del Pineto che sappiamo gioca in Serie C, ufficializzato anche lo staff di Barilari, il suo vice sarà Vito Grieco. E ancora altro rinforzo per l'Aquila, ufficiale arrivo di Barnabà, la società accoglie il terzino destro classe 2001 cresciuto nel vivaio del Bologna e poi con un passato anche allo Stiamare. Il Genova annuncia il difensore Cauteruccio e in attacco spunta Fall dal Teramo Fall, manca la firma di conseguenza ufficialità, ma sul fatto che Cauteruccio si fosse promesso a Genova era noto un po' di giorni. Dunque signori, c'è anche l'altra notizia fortissima, riguarda Fall, attaccante di 35 anni che è stato già al Teramo Calcio, che ha dichiarato di aver contatti con Genova, potrebbe essere il nuovo centravanti del Genova Calcio. E ancora Lanciano prende l'attaccante Chiere Mateng, il Lanciano inizia a muoversi sul fronte del calcio mercato, il club rossonero ha definito l'arrivo di Nigel Chiere Mateng, esterno offensivo classe 2000, reduce dalla stagione disputata col Fossombrone. Il Teramo firma il colpaccio Ecco Mariani, il classe 2006 rinforzerà il centrocampo biancorosso, contento di essere qui, dice appunto Mariani. Il Teramo mette un altro tassello ed è quello che riguarda l'elemento che andrà ad alternarsi con Manfredo Pietrantonio sulla faccia sinistra del centrocampo. Dunque arriva quindi Mariani. La Sant'Egidiese chiude per Manari ad un passo Touré. Arriva il fantasista Manuel Manari, dopo l'arrivo del nuovo DS Cremona, i vibratiani hanno effettuato due entrate, si tratta dell'esterno bassinistro Maloku dal Grassina e del fantasista Manuel Manari, pronto al ritorno in giallorosso perché era già, Manuel Manari era già uno dei grandi attaccanti del Sant'Egidiese e adesso torna a casa. Va bene signori, è tutto davvero per il momento riservato al notiziario, andiamo agli appunti di Radio Amica International, sentiamo, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene bene, dunque andiamo subito allora con gli appunti di Radio Mecca International. Dunque subito vi ricordo, anzi vi faccio i ringraziamenti da parte della redazione Radio Mecca International per gli auguri a Radio Mecca per il suo compleanno 9 luglio 1978, 9 luglio 2026. E ricordo ancora che il 9 luglio 2027 Radio Mecca fa 50. Grazie! Dunque allora, che tipo di musica va? Siamo ancora a Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate aspettando il nuovo festival di Radio Mecca che parte da mercoledì 15 luglio 2020. 26, vai!
1: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Mecca International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mecca International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mecca.
0: Ok, bene bene, dunque siamo arrivati al momento delle notizie riservate. I nostri festival abbiamo già parlato, il 15 di luglio arriva il nuovo grande concorso su Radio Mecca International, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala al 335-6564-507 tramite WhatsApp, ok? Condividi e partecipa anche tu a questo grande evento di Radio Mecca domenica 13 di settembre alla riapertura del Radio Domenica Show, nuova edizione 2026-2027. Vi diremo qual è la canzone tormentone dell'estate. Arlecchino da Sante, ristorante in Tortoreto Alto, al telefono 347 37 64 271 presso Resident Tortorella. Signori, solo a base di pesce, prenotatevi. Lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con Primissima, il notiziario insomma ricomincia alla grande la nuova stagione 2026-2027. Lunedì 31 agosto si riparte, si va in vacanza esattamente il 18 con l'arrivo della super trasmissione estiva a luglio col Bene che ti voglio, passa d'agosto Lavoro mio, non ti conosco. Bene, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo completi. Bene, allora la raccolta porta a porta, oggi è giovedì 9 di luglio, stasera va a carta e cartone, giovedì 9 luglio, stasera a carta e cartone, tra poco l'angolo della fortuna, prima ancora arriva Casa Delfico, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo, vai!
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.

0: Ok, bene, ci siamo, è il momento della fortuna, perfetto, bene. Allora ci siamo, diamo i numeri, è il caso di dirlo, va bene? Oh, innanzitutto vi ricordo che stasera, perché si gioca oggi giovedì, stasera il 6 vale 191 milioni di euro, e vai, concorso numero 109. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte, Milano e Napoli, numeri consigliati 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59, ripeto 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59 su Roma e Torino, su Roma e Torino dicevamo, scusate, 13, 15, 20 abbinati al 33, 34, ripeto 13, 15, 20 abbinati al 33, 34, mentre il 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59 si gioca su Milano e Napoli. Questo è il consiglio dei nostri esperti. Poi fate voi, le farmacie di turno, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica che parte da mercoledì 15 luglio 2026. Vai, sentiamo. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Teramo Città, farmacia dei Tigli, in pieno centro a Teramo, ed annuncio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì ore 9. A Mosciano e Bellante Moretti, ad Atri a Picella, a Pinete Silvi di Pietro, Pineto, Giunova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valle Verate a Brunelli, Torano, Rosetto di Benaventura, a Montefino, farmacia Montefino, a Castelle Isola, a Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio Merlini, Montorio, a Campri, farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, sulla Laga Piccioni, Valle Provincia, Valle Castellana, scusate, sulla via provinciale. A Teramo Città, farmacia dei Tigli, via d'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Bene, le super classifiche le diamo subito, ricordandovi naturalmente Radio Amica International, oggi è il compleanno, 9 luglio, compleanno alla grande, perché ci avete subissato di messaggini, specie su Facebook, alla grande, grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora, sentiamo.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo con le super classifiche della settimana. Dunque, allora, parliamo di canzoni. Tra gli LP più venduti, ultimo, Il giorno che aspettavo, al primo posto, davanti a Muse con Duo Sinol. Al terzo, Radio Italia Summer Hits, artisti vari. Al quarto, Michael Jackson, Thriller. Al quinto, Jolie, Tutto è possibile. Al sesto, Achille Lauro, Comuni Mortali. Al settimo, Randy Newman, Toy Story. E poi Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Nelle radio il più ascoltato, cliccato, eccetera, è Samurai J, Flamenco Paranoia. Davanti a Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al terzo, Merck e Cremon, The Colors Partenope. Al quarto, Temi Impalad con Dracula. Al quinto, Enoter con Talk To You. Al quinto, al sesto, Gaia, Bossa Nostra. Al settimo, Madonna e Sabrina
2: Cristina Carpenter, Bring Your Love, all'ottavo Francesco Gabbani, Summer Funk, al nono entra Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera, al decimo Angelina Mango con Mario Mengoni, Canto d'Amore. Questo è quanto per le super classifiche. Adesso la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Ci siamo, due cose due molto importanti, e via subito con l'oroscopo del giovedì. Prego.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito con l'oroscopo di oggi giovedì 9 luglio 2026, compleanno di Radio Amica International. Grazie Ariete, ancora per buona parte della giornata puoi giocare la carta del seduttore dedicandoti a corteggiare la persona che intendi conquistare. Toro, con la luna nel tuo segno ti senti a tuo agio, connesso sia con te stesso che con il mondo che ti circonda, o meglio con l'intero universo. Insomma Toro, un momento bello, Gemelli, in serata l'entrata di Venere nell'altro segno governato a Mercurio potrebbe tradursi per te in un momento di equa armonia. Cancro, in questo periodo la configurazione ti lascia pochi momenti di tregua. Le questioni legate al lavoro ci sono tanti. Dunque Leone, un rinnovato desiderio di esporti in maniera personale è sostenuto da una serie di circostanze solo apparentemente secondarie e marginali. Vergine, questa fase della tua vita rispetto alla quale ti mancano ancora alcuni strumenti è difficile da governare perché smuove molte cose in maniera non sempre ordinata. Siamo alla Bilancia, da qualche settimana sei guidato da un'energia intensa che ti fa vivere con grande libertà. Le tue decisioni oggi si manifesta in una modalità più mitigata. Scorpione, la luna col suo magnetismo irresistibile orienta la tua attenzione verso il partner, invitandoti a dare la priorità al dialogo e ai sentimenti. Sagittario, ecco che la nuova configurazione viene a prestarti il suo aiuto per quanto riguarda il lavoro. Da oggi diventa più facile trovare le modalità più efficaci e calzanti. Capricorno, la luna da ieri e da stasera anche Venere situate negli altri due segni di terra ti mettono a disposizione intuito e magnetismo. Acquario, la giornata ti fa rallentare il passo per un momento in modo da riprendere contatto con te stesso. Pesci, l'arrivo di Venere nel tuo segno complementare mette al centro l'amore e ti aiuta a modulare meglio le tue reazioni che alcuni elementi della configurazione rendono facilmente più estreme. Ok, bene, allora i programmi in televisione per questo super giovedì, dunque alle 21.30 c'è, anzi alle 22, Francia-Marocco, questa è la partita da vedere, campionato del mondo di calcio. Poi ancora alle 2, Mai fidarsi di mio marito, su Rete 3, Il mondo con gli occhi di Overland, su Rete 4, Innamorato pazzo, su Canale 5, Team Battiti Live, su Italia 1, Crossfire, Bloccati nell'incubo, sulla 7, Speciale Piazza Pulita, su TV8, 4 matrimoni, su 3-9, La corrida. C'è il mondiale di calcio, Francia-Marocco è più che una partita di calcio, è davvero, secondo me, un momento di spettacolo. miracolo, va bene. Ok, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Ricordo il 18 di luglio, sabato, arriva la trasmissione estiva per eccellenza, luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Vabbè, dunque, Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigli architetto, Di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Mica? Musicalmente parlando, dunque abbiamo l'Hitmania Show, va bene, cioè le hit del momento, le hit dell'estate 2026. I nostri festival, il mercoledì 15 di luglio arriva il nuovo super festival da Radio Mica International. Veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 9 luglio, stasera va Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, Carta e Cartone. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok? Bene, allora, ci siamo anche noi, vi facciamo gli auguri più belli di una grande giornata insieme a Radio Mica International, che fa di tutto per farvi divertire, tante iniziative questa estate, e c'è anche naturalmente la novità che da lunedì 31 agosto si riparte per la nuova stagione 2026-2027, e che oggi 9 luglio è il compleanno, la grande festa di Radio Mica International. Auguri, grazie, e poi ancora grazie a tutti quelli che hanno dato gli auguri, siete tanti, lo faccio, vi rispondo tramite radio. E poi ricordo un'altra cosa molto importante, stasera sempre 9 luglio, stasera 9 luglio è importante, stasera cosa c'è? C'è la sfilata della Coppa Interamna dalle ore 21 in poi, per il centro di Teramo fino a Piazza Marta Libertà. Sfilata, inizia la Coppa Interamna e vai. Buona giornata a tutti, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Chiudiamo qui, grazie.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Pubblicità.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre.

favolosa, spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet La Sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua 335-654-507, sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così. Dunque, allora attenzione, oggi esattamente 9 di luglio, giovedì 9 luglio 2026, si festeggia Santa Letizia e con Letizia vi diciamo del compleanno di Radio Amica International, nata il 9 luglio 1978, oggi è 9 luglio 2026, anno 2027, 9 luglio, Radio Amica International fa 50 e vai, dunque con grande gioia, va bene, ve lo diciamo. Dunque allora, grande festa, volevo ringraziare un attimino soltanto tutti, sono stati tanti che ci hanno fatto gli auguri per un grande compleanno di Radio Amica International, grazie di cuore davvero a tutti, siete esemplari, vabbè, anni e ancora tanti auguri. L'altro giorno incontravo un signore in banca che mi ha detto: pompiere Geremia, pompiere Geremia, vi ricordate? Vabbè, per i più piccoli, poi l'abbiamo abbandonato perché adesso i piccoli vanno più che con le canzoni, vanno avanti con i documentari, i cartoni animati, eccetera. Vabbè, comunque grazie ancora una volta, grazie di cuore a tutti quanti, siete tantissimi che ci hanno fatto gli auguri più belli di un compleanno favoloso, perché oggi è 9 luglio 2026, Santa Letizia, e con Letizia lo riferiamo. Vabbè, dunque il segno più del giorno è il segno della Vergine, parleremo più tardi di queste notizie. NATO, difese europee in campo, raid americano sull'Iran, tregua finita, vola il petrolio, borse giù. Dal vertice di Ankara nasce il blocco militare europeo, svolta di Trump dopo le minacce agli alleati. Leader uniti, Italia buona, sì e Patriot per Kiev. Meloni: rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi le priorità. E ancora, Teheran, negoziati avanti comunque nonostante che sia ripartita la guerra. L'attentato contro Ranucci di Report, la Vittola non risponde più, mi dice: comunque io non sono stato, io ero lì per andare a trovarlo. Centro-sinistra parte a Napoli la corsa, serve un garante per il centro. E ancora, vediamo l'ultima notizia, viene da Lanciano: un cadavere nell'ex caserma era là da giorni, un odore acre penetrante che da giorni appesantiva l'aria calda di via Galvani, fino a spingere un passante a fermarsi a compiere quella telefonata al 113 che l'ho fatto scoprire il dramma della solitudine. Iniziata così in prima serata di martedì, gli agenti sono entrati nell'ex caserma dei vigili del fuoco di Lanciano, hanno trovato il corpo avanzato, in stato avanzato di decomposizione.

0: edizione, aveva 60 anni. Di questo e altro parleremo più tardi, signori. Adesso diamoci una botta di energia per il compleanno di Radio Amica Internazionale, oggi 9 luglio, compleanno di Radio Amica, grazie a tutti.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, diamoci, allora adesso invece apriamo primissima con Ristorante Nero di Seppia, base di pesce a Giuliano Valido, sentiamo, vai.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Valido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Oh, ricordo che stasera c'è la sfilata della Coppa Interamne, attenzione, va bene, stasera, sì, proprio oggi giovedì, sfilata della Coppa Interamne che va a iniziare. Dunque, ricordo che il 18 di luglio arriva la trasmissione Regina dell'Estate che si chiama Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Va bene, perfetto. Che tipo di musica va su Radio Amica International? Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, insomma un'estate piena di eventi tutti i venerdì. Il 17 per esempio si balla, ok, perfetto, insomma una cosa eccezionale al chalet La Sirenetta da Riccardo, bene, a Tortoreto, al centro poi, dunque la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmata da Serena Carpenter e naturalmente dalla grande Madonna. Bentornata estate, grande estate, Gardelido è sempre aperto, Tortore Toledo, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Volevo ricordare, prima di passare alla massima del giorno, di stare attenti al grande caldo e all'afa che da oggi imperversa un po' su tutta l'Italia, va bene, dal nord al sud, quindi da oggi fino al 23-24 dovrebbe essere questo, va bene, quindi quasi due settimane consecutive di grande caldo e afa, quindi facciamo attenzione, specie nei momenti più caldi del giorno. Giornata, statevene a casa, perfetto, vai!

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, dunque per la Coppa del Mondo di Calcio ricordo stasera il super appuntamento con Francia-Marocco. Che partita, signori, Vabbè, dunque siamo arrivati alla massima del giorno, che è questa, attenzione. Dunque, chi tradisce un amante, tradisce un amante. Chi tradisce un amico, tradisce se stesso. Vabbè, dunque andiamo avanti, signori. Veniamo adesso al... un'altra notizia. Lunedì 31 agosto 2026, lunedì 31 agosto, si ricomincia su Radio Amica International con notiziario e primissime, insomma riparte la nuova grande stagione radiofonica 2026-2027, lunedì 31 agosto, mamma mia. Vabbè, dunque, come vuole il tempo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corso strumentali, pianoforte, canto lirico, canto, mamma mia. Vabbè, dunque, come vuole il tempo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corso strumentale.

Ricone, c'era una volta il West. È un'estate, grazie anche a Radio Amica, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti qui da Radio Amica International, ci andiamo subito, va bene? Dunque, andiamo prima a chiaramente con Gardel Lido, va bene, ci siamo, pronti? Via, eccoci qua, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardel Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Allora vediamo le notizie importanti. Dunque, Radio Amica International, oggi è il compleanno, 9 luglio 78, ringrazio chiaramente, è 9 luglio 2026, ringrazio chiaramente tutti quelli che ci hanno fatto gli auguri di compleanno, di buon compleanno per Radio Amica International. Siete così tanti che davvero non abbiamo il tempo di rispondere uno per uno, insomma, vabbè. Allora ve lo faccio per radio, un ringraziamento particolare, siete fantastici. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita sul tuo telefonino tramite WhatsApp, invia al 335-6564-507, a noi interessa soltanto il titolo della canzone, perfetto. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, un'esposizione mobile davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante in via Trieste 159 a Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più bella della settimana, che va avanti oltre la settimana, è La Cucaracha, in omaggio a Messico, che ha ospitato i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti e Canada. A 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, va bene. Dunque, che troviamo? Troviamo chiaramente tutto questo che stiamo per dirvi. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, ultimo atto prima di passare chiaramente al notiziario. Dunque vi dicevo una cosa importante, cioè che andiamo al 900 a prenderci un bel caffè, perché no, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Perfetto, dunque andiamo un po' adesso col tempo che farà, gran bella giornata di sole, alte pressioni interessa gran parte della giornata e della nostra regione favorendo condizioni di bel tempo, dunque zero termico intorno ai 4200 metri, mare poco mosso, le venti deboli, le temperature in netto rialzo, l'acqua era più 18 più 30, Sulmona più 20 più 32, Pescara più 24 più 31, Chieti più 21 più 30, Teramo più 22 più 31, Giulianova più 24 più 30, Roccaraso più 15 più 24, Martinsicuro più 24 più 30, San Benedetto del Tronto più 24 più 31, dunque da oggi inizia il gran caldo con tanto di afa, mi raccomando cercate di non uscire nel momento più caldo della giornata, uscite la mattina presto, fate la spesa, quello che volete, poi subito a casa perché, ripeto,

0: fa caldo, ma soprattutto c'è tanta afa che peggiora, se vogliamo, la situazione. Dunque veniamo adesso invece ai giorni. Siamo arrivati al 9 di luglio 2026, esattamente al giorno numero 190 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 175. Il sole è sorto alle 5:31, tramonterà questa sera alle 20:37. Bene così, signori, ci siamo, andiamo ancora avanti. È il momento riservatissimo, logicamente, al notiziario del giorno. Due cose davvero molto importanti e ci siamo pronti, via, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, così ci siamo. Naturalmente andiamo subito col notiziario del giorno in questo giovedì 9 luglio 2026, Santa Letizia, e con Letizia vi diciamo che oggi è il compleanno di Radio Amica Internazionale. Grazie per i vostri calorosi, affettuosi auguri, davvero siete in tanti, lo dico in radio così accontento tutti, va bene? Perfetto. Dunque, il segno più del giorno, il segno della Vergine, anno 2027, Radio Amica International fa 50 e vai. Vediamo le altre notizie che abbiamo. Trump, la NATO resta unita, primo passo per la difesa europea, Donald attacca gli alleati, poi frena, tra noi c'è grande amore e affetto, e di 5 Spagna cattiva, Italia buona, sì, e Patriot prodotti da Kiev. Dal vertice nasce il blocco militare ai paesi europei, investimenti al 5% del PIL gestiti con maggiore autonomia. E ancora, la tela di Erdogan, presidente turco tra USA e Europa, così il leader turco ricuce l'alleanza. Meloni e i soldi alla difesa, ma li investiamo in Italia, le basi, direi ancora di no. La premier sulla guerra in Iran, non ho portato risultati concreti, rispettiamo gli impegni, ma decidiamo noi la priorità, manderemo altre armi all'Ucraina. Dunque, sono incontrati la Meloni e Donald Trump, non hanno incrociato gli sguardi, però abbiamo visto una sorridentissima premier, davvero, che sa fare il mestiere e conosce bene il mestiere. E ancora, veniamo adesso alla prossima notizia, scusate. Dunque, Iran, nuovi bombardamenti ieri da parte degli americani, Donald, per me la tregua è finita, a Teheran richiuderemo Hormuz. Tornano i raid nello stretto, il presidente americano, gli iraniani hanno sparato razzi, sono feccia, sono malvagi, il regime, gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Trump, la guerra non ricomincerà, sarà una cosa veloce, la salma di Khamenei rientrata in patria, oggi la tumulazione. Con lo scambio di colpi però si rischia una nuova escalation, ma i negoziati andranno avanti in ogni caso. Il petrolio verso gli 80 dollari, sbandano le borse, giù Milano, sale di nuovo la pressione sui prezzi di greggio e gas, nuovi timori per l'inflazione, il fondo monetario abbassa le stime di crescita mondiale, Italia tiene grazie al PNRR, volano anche i rendimenti dei titoli sovrani, il decennale americano oltre il 4,5%. E ancora, veniamo alla notizia, il ritorno in campo degli speculatori, questa è l'analisi, ma il vero rischio sono le scorte al minimo. E ancora, progressisti, prima piazza a Napoli, parte la corsa per vincere nel 2027. Il leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, non faremo più alla destra il favore di dividerci, una contestazione da parte dei poteri del popolo, interrompe l'evento e arriva la solidarietà di Meloni a tutti e quattro quelli naturalmente di PD, Movimento 5 Stelle e AVS, questa interruzione da parte del potere al popolo. E ancora, Conte affronta i contestatori, non siamo noi quelli che fanno decreti per impedirvi di esprimere il dissenso. Serve un garante per il centro, adesso riformismo radicale per scrivere un nuovo programma. Veniamo a Roma adesso, scusate, per i bus a due piani, tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito, il governatore del Lazio, l'antitrust sbaglia, il sistema non è bloccato, la legge regionale, inaccettabile che per entrare nel centro tradizionale questi mezzi paghino pedaggi così bassi, pullman turistici, golf cart, cortei, ormai questa non sarà più una zona a traffico limitato, ma anzi è una zona a traffico libero. E ancora i cortei, dice ancora la presidente del primo municipio Lorenza Bonaccorso, sì, i cortei sono un'emergenza, un vertice con la prefettura per portarli via dal centro. E ancora l'attentato contro Ranucci di Report, la vitola, non c'entro nulla, io ero lì per andare a trovarlo, l'ex giornalista accusato di essere il mandante non risponde PM e poi spiega perché un mese prima fosse vicino alla casa del conduttore con l'uomo che reclutò gli esecutori. Sono sconcertato, il nostro rapporto stretto è incompatibile con qualsiasi tipo di movente, quella strana amicizia tra opposti a Via Teulada lo sapevano tutti, problemi con Report, vai da Walter La Vitola. Secondo alcuni, le inchieste TV in questi anni avrebbero colpito svariati nemici dell'ex editore. Le scommesse collettive per comprare barche orologi, parliamo adesso di un altro signore, si chiama Adinolfi, Mario Adinolfi, l'ex deputato e leader del Popolo della Famiglia e domiciliare, avrebbe usato i soldi raccolti con le quote per acquistare beni di lusso, prometteva rendite del 150%, scommetteva sulle partite di calcio, aveva ha fatto, come dire, una sorta di filiera per cercare di vincere, prometteva rendite molto molto ultramilionarie, ma così non è mai stato. Per la morte di Sanam Singh a Latina, 16 anni al datore di lavoro, la Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Vato per omicidio volontario con dolo eventuali per la morte di Sanam Singh, che era un lavorante dei campi. Dunque, voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia. I segreti della difesa aerea italiana svelati a Mosca dagli ex 007, vendute anche notizie sul Vaticano. Agli agenti russi informazioni su missili, contraerei e sul sottomarino senza pilota. Il Cremlino ha interessato la Santa Sede, per voi abbiamo versato un obolo al pontefice. È rivelato il nome di un agente dell'AISE che seguiva i cittadini russi sospettati di essere uomini del GRU. Esplode il deposito di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose nel Reatino, cioè Rieti. Madre e figlio muoiono carbonizzati, parenti delle vittime del rogo del 2023. Due boati, poi le fiamme, il crollo, esplode il deposito di fuochi d'artificio. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo a pagina, veniamo a Teramo e dintorni. DJ ucciso, i difensori lanciano sconto di pena per gli imputati, rappresentata la richiesta di rito abbreviato escluso per reati con l'aggravante della premeditazione. I giudici si riservano, si torna in aula a ottobre con l'audizione dei primi testi della pubblica accusa. I familiari della vittima, serve giustizia per il DJ Martino. E ancora, andiamo avanti, voltiamo pagina. Cade in montagna a Cortino, ferito un bambino. Il piccolo di 3 anni e mezzo di Giulianova si trovava con i genitori in vacanza a Macchiatornella, soccorso con l'elicottero del 118 è portato all'ospedale San Salvatore di Roma. E ancora, vediamo un'altra notizia, la proroga della gestione ritarda alla riapertura dell'autostazione Piazzale San Francesco. Dunque i lavori, l'edificio che ospita biglietteria, bagni e bar sono finiti, ma ci sono problemi di certificazione. L'obiettivo è di riattivare i servizi entro fine mese. Assessore di Marcantonio, una ferita aperta. Ma cosa ci vogliono? Se è tutto pronto, riapriamo, anche perché così facendo riprende tutta la sua bellezza il piazzale San Francesco. E ancora, premio Teramo via al bando, dopo due recensioni, racconti devono essere inviati entro il prossimo 30 settembre. Concorso letterario che torna, premio Teramo 47esima edizione. E ancora, nel parco fluviale riaprono i giardini Florence e Nightingale. Riaprono oggi, dopo i lavori di riqualificazione, i giardini al parco fluviale. Lo spazio dedicato ai più piccoli è stato inaugurato nel 2021. Case di riposo, stipendi bloccati, regione incontri lavoratori, le cooperative non hanno accettato la proposta dell'assessore Sant'Angelo di anticipare le somme. Insorgono i sindacati, si tratta di un disastro annunciato, non c'è una data per i pagamenti. Questo non può andare bene. Siamo davanti alla più grande bomba sociale degli ultimi mesi, sono 250 lavoratori che devono essere pagati, devono avere anche gli arretrati. La regione cosa fa? Voglio dire, questo è un momento delicato, bisogna intervenire. Se diamo giustamente 100.000 euro qui a terra per Melozzi e naturalmente la notte dei serpenti, ne diamo molti di più a Pescara, sempre la notte dei serpenti, è giusto questo, perché ci vuole anche un po' di svago e spettacolo, quindi non siamo contro, assolutamente contro appunto l'iniziativa di Enrico Melozzi, ma vogliamo anche che se escono i soldi per fare musica, bisogna che escono soldi per questa gente che fa un lavoro altamente sociale, molto importante, che nessuno più vuol fare. Mettiamoci in mente anche questo, va bene. Murale di Melarangelo, scoppia la polemica, di Massimo Antonio accusa Lazzu di volerlo oscurare, la Presidente di Visi smentisce, non sarà coperto. E ancora, Coppa Interamina, stasera c'è la sfilata e le vie del centro storico accolgono la parata delle 120 squadre di 39 paesi, si sfila stasera dalle 9 in poi, naturalmente poi fluiscono tutti quanti in Piazza Martiri della Libertà. Domenica la marcia del lupo, escursione da Cortino a Padula, chissà che non si incontra qualche lupo veramente. Maxi credito da 9 milioni, la provincia ipoteca la regione, avviata una procedura per recuperare le somme anticipate per trasporto disabili e biblioteca. Il presidente D'Angelo, abbiamo aspettato a lungo quelle risorse fondamentali per i nostri servizi. E ancora, andiamo avanti, Campi inchiesta sui conti del comune, fascicolo contro ignoti dopo un esposto, continua l'indagine per truffa su un dipendente dell'Unione. Ambulanti abusivi, blitz lungomare a Martinscu, Moscou, la polizia locale sequestra due persone di merci e taroccate, due auto risultate addirittura rubate. Nuovo ponte ancaranese ad Ankarano, ora i fonti raddoppiano. La cabina istituzionale post-sisma approva l'incremento da 7 milioni e 2 a 15 e 7. Il commissario Castelli, piena copertura finanziaria per un'opera strategica, raddoppia di fondi per il nuovo ponte ancaranese che verrà ristrutturato e rifatto. E ancora il PD, Progressisti Uniti al voto, a Martinsicuro, il partito punta al campo largo per le comunali dell'anno prossimo. E ancora Carabinieri, Nicola sostituisce Di Matteo al comando, a Corropoli avvicendamento col saluto in municipio. L'amministrazione comunale di Corropoli ha salutato l'ex comandante della stazione Roberto Di Matteo in pensione, ha dato il benvenuto al nuovo reggente e luogotenente Mario Di Nicola. Dunque complimenti chiaramente per i 50 anni della pasticceria Bollettini ad Alba Adriatica. Va bene, il rosso di sera, chalet da battere a rischio l'incolumità pubblica, pronte le ruspe, chalet abbandonato. L'ultimo sopralluogo della polizia a Giulianova certifica la fragilità strutturale del stabilimento in degrado, in arrivo un'ordinanza del sindaco per via alla rimozione. L'assessore Giorgini, bisogna intervenire subito. Ex ristorante Beccaceci, famoso ristorante Beccaceci, spariscono le ultime tracce, orami del mitico ristorante Beccaceci da ieri, non resta più nulla, una ruspa ha cancellato, si potrebbe dire, quasi un secolo di storia. E ancora, veniamo un'altra notizia, voltiamo pagina, incendio in un appartamento, anziana portata via dai vigili del fuoco, paura intorno alle 6 di ieri mattina a Campomare per un incendio all'interno di un'abitazione in Via l'America, i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto sono intervenuti e hanno portato in salvo un'anziana di 75 anni. Piano spiaggia in consiglio comunale, avanti senza i trabocchi, l'esame del nuovo strumento va in aula il 17 luglio, discussione e approvazione, consigliere Pavone, spero sia sul Burate entro luglio, così sarà operativo da agosto. E ancora sedie Gio per disabili, lì da Lauretta si aggiudica il bando, ne sono previste ben tre famose sedie job che servono naturalmente per far prendere un po' di sole anche ai disabili. E ancora vediamo un'altra notizia, consigli di quartiere Roseto e scontro, Aloisi replica da Dazi, accusa il passato per non dare risposte politiche, polemica sugli organismi partecipativi. Addio Flagella Pineto, ristoratore ed ex politico, aveva 65 anni, il titolare di Grani e Bracci, stroncato dall'infarto a 65 anni, al termine del lavoro era stato consigliere comunale a Silvi. Scusate, sindaco Scordella, retto il consiglio al fianco dei giovani. L'Interclub sempre disponibile, sempre sorridente. E ancora Auditorium Gabriele Di Nolfi è scontro, l'opposizione contesta la concessione della sala per presentare il suo libro che è contro la Costituzione. E ancora veniamo un'altra notizia, dunque Pineto, spaccata la staccionata lungo la pista ciclopedonale, questo non è un bel vedere, specie adesso che siamo proprio in tema di vacanze in piena estate. E ancora volevo ringraziare tutti per gli auguri del compleanno a Radio Amica International, perché oggi è 9 luglio, noi abbiamo cominciato il 9 luglio del 1978, quindi il prossimo anno 2027, 9 luglio, Radio Amica fa 50 anni, grazie. Dunque, vediamo lo sport, si aprono i quarti finale, si comincia subito, c'è Franca Marocco, dalle ore 22 la Coppa del Mondo entra nel vivo, domani tocca la Spagna che del Belgio. Dunque, e ancora l'ex designatore Rocchi verso l'archiviazione, ma spuntano altre due partite sospette. Se dovesse essere il caso archiviato, beh, chi paga per Rocchi e soprattutto come bisogna che riprenda subito il suo posto all'interno della sezione arbitri italiani o no, anche se al momento c'è Orsato che secondo me è bravo, molto bravo. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia, la Juve, veniamo al calciomercato, la Juve punta Dibu Martinez, l'Inter vira su due, Roma Greenwood, si complica la trattativa, l'Atalanta chiude per Gaetano, ufficiale Dragusin alla Viola. Un attaccante da prendere secondo me, ma io lo dico da tempo, non da ieri, E Barcolandi, nessuno ne parla, ma questo è forte veramente. Io lo prenderei a occhi chiusi, fortissimo, ti sconvolge la partita. Va bene, intanto aspettiamo Francia-Marocco perché, oh, ragazzi, mica è semplice per la Francia, vedremo un po'. Tennis, delusioni azzurri a Londra, piange l'Italia, Paolini si ferma contro Kostiuk, Cobolli crolla con Ferì. Adesso le speranze paese sono affidate al solito Jannik Sinner, il numero uno, domani affronta Djokovic. E vai. E ancora, andiamo avanti. Veniamo adesso alla prossima notizia. Pescara, cantiere aperto, la B tenta anche Brugman. Giocatori come Brugman, come Insigne, incredibile che avessero accettato di giocare in Serie C. I biancazzurri attendono la risposta, c'è il rischio di un Insigne bis. Dunque, vediamo al Pineto. Tacchi è il nuovo tecnico della primavera del Pineto, che sappiamo gioca in Serie C, ufficializzato anche lo staff di Barilari, il suo vice sarà Vito Grieco. E ancora, altro rinforzo per l'Aquila, ufficiale arrivo di Barnabà, la società accoglie il terzino destro classe 2001 cresciuto nel vivaio del Bologna e poi con un passato anche allo Stiamare. Il Genova annuncia il difensore Cauteruccio e in attacco spunta Fall dal Teramo. Fall manca la firma di conseguenza ufficialità, ma sul fatto che Cauteruccio si fosse promesso a Genova era noto un po' di giorni. Dunque, signori, c'è anche l'altra notizia fortissima, riguarda Fan, attaccante di 35 anni che è stato già al Teramo Calcio, che ha dichiarato di aver contatti con Genova, potrebbe essere il nuovo centravanti del Genova Calcio. E ancora, Lanciano prende l'attaccante Chiere Mateng. Il Lanciano inizia a muoversi sul fronte del calcio mercato, il club rossonero ha definito l'arrivo di Nigel Chiere Mateng, esterno offensivo classe 2000, reduce dalla stagione disputata col Fossombrone. Il Teramo firma il colpaccio Ecco Mariani, classe 2006, rinforzerà il centrocampo biancorosso, contento di essere qui, dice appunto Mariani. Il Teramo mette un altro tassello ed è quello che riguarda l'elemento che andrà ad alternarsi con Manfredo Pietrantonio sulla fascia sinistra del centrocampo. Dunque arriva quindi Mariani. La Sant'Egidiese chiude per Manari ad un passo Touré. Arriva il fantasista Manuel Manari. Dopo l'arrivo del nuovo DS Cremona, i vipertiani hanno effettuato due entrate. Si tratta dell'esterno bassinistro Maloku dal Grassina e del fantasista Manuel Manari, pronto al ritorno in giallorosso, perché Manuel Manari era già uno dei grandi attaccanti del Sant'Egidiese e adesso torna a casa. Va bene, signori, è tutto davvero per il momento riservato al notiziario. Andiamo agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Bene, bene, dunque andiamo subito allora con gli appunti di Radio Amica International. Dunque subito vi ricordo, anzi vi faccio i ringraziamenti da parte della redazione Radio Amica International per gli auguri a Radio Amica per il suo compleanno 9 luglio 1978, 9 luglio 2026. E ricordo ancora che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Grazie! Dunque allora, che tipo di musica va? Siamo ancora a Hitmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sante Mobile Ready, via nazionale 5 San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate aspettando il nuovo festival di Radio Amica che parte da mercoledì 15 luglio 2026. Vai!
2: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque siamo arrivati al momento delle notizie riservate. I nostri festival, abbiamo già parlato, il 15 di luglio arriva il nuovo grande concorso su Radio Mica International, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala al 335-6564-507 tramite WhatsApp, ok? Condividi e partecipa anche tu a questo grande evento di Radio Mica, domenica 13 di settembre, alla riapertura del Radio Domenica Show, nuova edizione 2026-2027, vi diremo qual è la canzone tormentone dell'estate. Arlecchino da Sante, ristorante in Tortoreto Alto, al telefono 347 37 64 271 presso Resident Tortorella. Signori, solo a base di pesce, prenotatevi. Lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con Primissima, il notiziario, insomma, ricomincia alla grande la nuova stagione 2026-2027. Lunedì 31 agosto si riparte, si va in vacanza esattamente il 18 con l'arrivo della super trasmissione estiva luglio, col Bene che ti voglio. Passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Bene, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo completi. Bene, allora la raccolta porta a porta, oggi è giovedì 9 di luglio, stasera va a carta e cartone, giovedì 9 luglio, stasera carta e cartone, tra poco l'angolo della fortuna, prima ancora arriva Casa Delfico, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo, vai!
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.

0: Ok, bene, ci siamo, è il momento della fortuna, perfetto, bene. Allora, ci siamo, diamo i numeri, è il caso di dirlo, va bene? Oh, innanzitutto vi ricordo che stasera, perché si gioca oggi giovedì, stasera il 6 vale 191 milioni di euro, e vai, concorso numero 109. Passiamo al gioco dell'otto, Rute Scelte, Milano e Napoli, numeri consigliati 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59, ripeto 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59 su Roma e Torino. Su Roma e Torino dicevamo, scusate, 13, 15, 20 abbinati al 33 e 34, ripeto 13, 15, 20 abbinati al 33 e 34, mentre il 12, 14, 19 abbinati al 58 e 59 si gioca su Milano e Napoli. Questo è il consiglio dei nostri esperti. Poi fate voi, le farmacie di turno, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica che parte da mercoledì 15 luglio 2026. Vai, sentiamo.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ok, bene così. Dunque, ci siamo, andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Termocittà, farmacia dei Tigli, in pieno centro a Teramo, ed annuncio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì ore 9. A Mosciano e Belante Moretti, ad Atri a Picella, a Pinete Silvi di Pietro, Pineto, a Giunova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valle Verate a Brunelli, Torano, Rosetto di Benaventura, a Montefino, farmacia Montefino, a Castelle Isola, a Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio Merlini, Montorio, a Campri, farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, sulla Laga Piccioni, Valle Provincia, Valle Castellana, scusate, sulla via provinciale. A Teramo città, farmacia dei Tigli, via d'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Bene, le super classifiche le diamo subito, ricordandovi naturalmente Radio Amica International, oggi è il compleanno, 9 luglio, compleanno alla grande, perché ci avete subissato di messaggini, specie su Facebook, alla grande, grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora, sentiamo.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo con le super classifiche della settimana. Dunque, allora, parliamo di canzoni. Tra gli LP più venduti, ultimo, Il giorno che aspettavo, al primo posto, davanti a Muse con Duo Sinol. Al terzo, Radio Italia Summer Hits, artisti vari. Al quarto, Michael Jackson Thriller. Al quinto, Jolie, Tutto è possibile. Al sesto, Achille Lauro, Comuni Mortali. Al settimo, Randy Newman, Toy Story, e poi Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Nelle radio il più ascoltato, cliccato, eccetera, è Samurai J, Flamenco Paranoia. Davanti a Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al terzo, Merck e Cremon, The Colors Partenope. Al quarto, Tame Impala con Dracula. Al quinto, Enoter con Talk To You. Al quinto, al sesto, Gaia, Bossa Nostra. Al settimo, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. All'ottavo, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al nono, entra Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera. Al decimo, Angelina Mango con Mario Mengoni, Canto d'amore. Questo è quanto per le super classifiche. Adesso la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Ci siamo, due cose due molto importanti, e via subito con l'oroscopo del giovedì. Prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito con l'oroscopo di oggi, giovedì 9 luglio 2026, compleanno di Radio Mica International, grazie. Ariete, ancora per buona parte della giornata puoi giocare la carta del seduttore dedicandoti a corteggiare la persona che intendi conquistare. Toro, con la luna nel tuo segno ti senti a tuo agio, connesso sia con te stesso che con il mondo che ti circonda, o meglio con l'intero universo. Insomma, Toro, un momento bello, eh. Gemelli, in serata l'entrata di Venere nell'altro segno governato da Mercurio potrebbe tradursi per te in un momento di equa armonia. Cancro, in questo periodo la configurazione ti lascia pochi momenti di tregua. Le questioni legate al lavoro ci sono tanti. Dunque, Leone, un rinnovato desiderio di esporti in maniera personale è sostenuto da una serie di circostanze solo apparentemente secondarie e marginali. Vergine, questa fase della tua vita rispetto alla quale ti mancano ancora alcuni strumenti è difficile da governare perché smuove molte cose in maniera non sempre ordinata. Siamo alla Bilancia, da qualche settimana sei guidato da un'energia intensa che ti fa vivere con grande libertà. Le tue decisioni oggi si manifesta in una modalità più mitigata. Scorpione, la luna col suo magnetismo irresistibile orienta la tua attenzione verso il partner, invitandoti a dare la priorità al dialogo e ai sentimenti. Sagittario, ecco che la nuova configurazione viene a prestarti il suo aiuto per quanto riguarda il lavoro. Da oggi diventa più facile trovare le modalità più efficaci e calzanti. Capricorno, la luna da ieri e da stasera anche Venere situate negli altri due segni di terra ti mettono a disposizione intuito e magnetismo. Acquario, la giornata ti fa rallentare il passo per un momento in modo da riprendere contatto con te stesso. Pesci, l'arrivo di Venere nel tuo segno complementare mette al centro l'amore e ti aiuta a modulare meglio le tue reazioni che alcuni elementi della configurazione rendono facilmente più estreme. Ok, bene. Allora, i programmi in televisione per questo super giovedì, dunque alle 21.30 c'è, anzi alle 22, Francia-Marocco, questa è la partita da vedere, campionato del mondo di calcio. Poi ancora alle 2, Mai fidarsi di mio marito, su Rete 3, Il mondo con gli occhi di Overland, su Rete 4, Innamorato pazzo, su Canale 5, Team Battiti Live, su Italia 1, Crossfire, Bloccati nell'incubo, sulla 7, Speciale Piazza Pulita, su TV8, 4 matrimoni, su 3-9 la corrida. C'è il mondiale di calcio, Francia-Marocco è più che una partita di calcio, è davvero secondo me un momento di spettacolo, va bene. Ok, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Ricordo il 18 di luglio, sabato, arriva la trasmissione estiva per eccellenza, Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, Lavoro mio, non ti conosco, va bene. Dunque, Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigli architetti di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Mica? Musicalmente parlando, dunque abbiamo l'Inda, dunque la Litmania Show, va bene, cioè le hit del momento, le hit dell'estate 2026. I nostri festival, il mercoledì 15 di luglio arriva il nuovo super festival da Radio Amica International. Veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 9 luglio, stasera va Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, Fairplay ci sei, ok? Bene, allora ci siamo anche noi, vi diamo, vi facciamo gli auguri più belli di una grande giornata insieme a Radio Amica International, che fa di tutto per farvi divertire, tante iniziative questa questa estate, e c'è anche naturalmente la novità che da lunedì 31 agosto, lunedì 31 agosto si riparte per la nuova stagione 2026-2027, e che oggi 9 luglio è il compleanno, la grande festa di Radio Amica International. Auguri, grazie, e poi ancora grazie a tutti quelli che hanno dato gli auguri, siete tanti, lo faccio, vi rispondo tramite radio. E poi ricordo un'altra cosa molto importante, stasera sempre 9 luglio, stasera 9 luglio è importante, stasera cosa c'è? C'è la sfilata della Coppa Interamna dalle ore 21 in poi per il centro di Teramo fino a Piazza Marta Libertà. Sfilata, inizia la Coppa Interamna e vai. Buona giornata a tutti, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Chiudiamo qui, grazie.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Teramo, qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra

con i 21 Alba Adriatica al telefono 0861 71 32 14 Walkiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Walkiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21 Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole, frittura.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

0: io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma guarda, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa, fai un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo facile.
0: Vabbè, ya.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.